not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: però boh, meglio di no.
1: Ve lo dico, raga?

Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

0: una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: E sei in punto, buongiorno.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Buongiorno Zeta!
1: Buongiorno a tutti voi, si parte con un altro lunedì, parte un'altra settimana, l'ultima di giugno, quindi siamo nell'estate più inoltrata, questo lo percepiamo, lo sentiamo anche con non pochi problemi. Buongiorno da Tony Sica, questa è Radio Z, come sempre potete interagire e far partire la mattinata anche voi con messaggi al 335 30 10 25. Se volete, se siete magari in casa, avete una TV, vi consiglio di accendere al 266 del digitale terrestre, così da godervi anche tutti i nostri videoclip. Fatemi sapere come va questo lunedì, troviamo anche motivi per essere felici, come sempre il nostro Happy Monday ad accompagnarci in questa prima ora insieme, le ore che saranno 3, quindi fino alle 9 ci sono io, sono qui e spero anche abbiate passato una buona domenica, così come ci canta Saif. Partiamo con lui.

0: buona domenica.
1: Iniziamo così con il ritmo di Saif, buona domenica alle 6:05, questa è Radio Z, buongiorno a tutti voi. Lui che una settimana fa ha festeggiato sui social con un bel carosello ricco di foto di lui in varie situazioni. Cosa ha festeggiato, vi starete chiedendo? Non il compleanno ma il disco d'oro di Santissimo, il suo ultimo album. Adesso Trigno con Ermal Meta, Irrecuperabile.

Rosé Bruno Mars, direttamente dal 2024, potremmo dire un disco che non passa mai di moda. Infatti al 335 30 10 25 c'è chi come Alessandra che se la canta, dice che oggi Happy Monday è il suo giorno di riposo, ma nonostante questo è già in pista a stirare. E complimenti per il coraggio, sia per l'orario sia per questo caldo. E poi Matteo da Lodi, a cui facciamo un grandissimo augurio di buon compleanno, ce lo chiede per piacere, lo avete visto scorrere anche al 266 del digitale terrestre, lui ci segue ogni mattina, quindi auguri doppi visto che sei un ascoltatore fedelissimo. Arriva anche lui in vetta alle classifiche da più di un anno, stiamo parlando di Artie Five, Swag Music.

Questa è Swag Music Artify alle 6:14. Lui che tra l'altro ha annunciato un nuovo progetto, Vittoria. Questo è il primo estratto. Vittoria che sembra essere un punto importante, un punto di svolta della sua carriera musicale. Vedremo, anche perché non possiamo ancora toccarlo con mano se non con Swag, perché è un nuovo progetto pensato ad ampio raggio, cioè avremo probabilmente la pubblicazione totale entro la primavera del 2027. Adesso arriva Bells, la sua Scomoda.

Ritmo della scorsa estate che non passa mai di moda, Oma con Rocco Hunt e Noemi. Aprite però l'agenda, sfogliate un po', andate a settembre che c'è un appuntamento incredibile. Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. I primi artisti confermati sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccio

www.radiocompany.it e acquistare subito il biglietto. E non sono, insomma, finite le adesioni, diciamo così, ci saranno ancora tanti tanti altri nomi a colorare quella che è l'Arena di Verona, che è già una location meravigliosa, pensata con la musica, pensata con lo spettacolo di Radio Z. Davvero si raggiunge una vetta altissima a cui bisogna partecipare. Continuiamo anche con il ritmo di questo lunedì 29 giugno 2026, questa è Radio Z, loro sono Another con 54 Ultra.

back to you alle 6:23. Ancora un buongiorno da Tony Sica. Adesso dal panorama internazionale torniamo in Italia, torniamo a Napoli, per quanto lui poi in realtà sia cresciuto a Tortona, quindi in Piemonte, ma con questo nuovo singolo, con questo nuovo disco fa un grandissimo omaggio alla città partenopea. Stiamo parlando di Banfi e la sua Lady Laura.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Temperature record in Italia e in Europa, il picco del caldo è atteso in giornata, le città restano roventi con massime vicine ai 40 gradi, le prime piogge sono attese da domani. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno sono oltre 1300 i decessi legati alle alte temperature in Europa. Raggiunto un accordo tra Stati Uniti e Iran per fermare gli attacchi che nelle ultime ore hanno messo a rischio la tregua, lo scrive Axios, le due delegazioni si incontreranno domani a per parlare dello stretto di Hormuz. Infine i mondiali di calcio, con la vittoria per 1-0 sul Sudafrica il Canada si è qualificato agli ottavi di finale, affronterà la vincente di Olanda-Marocco. Oggi si giocano Brasile-Giappone, Germania-Paraguay. RTL 102.5 segue le partite con lo speciale Non Noi Dire Mondiali. Infine la Formula 1, George Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio d'Austria, seconda la Red Bull di Max Verstappen davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli. È tutto, adesso la linea passa al meteo.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, caldo ancora intenso per l'avvio della nuova settimana, soprattutto al centro-nord con anche picchi di 40 gradi tra pianura padana e zone interne del centro.

0: Era il 2018, i Maneskin facevano impazzire tutti letteralmente con la loro Morirò da Re. Sono le 6:38, questa è Radio Z, buongiorno Z, adesso piccolo spazio pubblicità.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

La giornata che continua anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Salutiamo Mariella, salutiamo anche Nicola, insomma vi state man mano aggiungendo tutti, ancora non in vacanza, vi sembra di capire, ancora quasi tutti attivi sui vostri lavori, sull'andare in ufficio, quindi forza, dai che Radio Z vi dà la carica giusta. Arriva Madame, mama non mama.

Mamma non mamma, c'è madama alle 6:41 e tra poco ce ne andiamo su un'isola bella, La Graciosa, un'isola in Spagna, fa parte dell'arcipelago delle Canarie e questo titolo, questo nome è stato poi la base di partenza per questo brano che è pienamente estivo, ci porta in una situazione di mare, natura, libertà, spensieratezza, insomma tutto quello che stiamo cercando in questo periodo.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita, ci sono i Coma Cose alle 6.49. Buongiorno da Tony Sica, questo è il Buongiorno Z. Come ogni lunedì ci mandate anche i vostri motivi per essere felici. Happy Monday al 335 30 10 25. C'è Arianna che dice: questa mattina, primo giorno di ferie, più felice che così non si poteva. Quindi goditele tutte, immagino meritatissime. Restiamo con un piede nel mondo del rap e con l'altro nel mondo del pop, perché insomma, ma si sta parlando gli ultimi giorni di una collaborazione, quella di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. I Pinguini che tornano anche sulle nostre frequenze con Sorry, Scusa, Lo Siento.

sorry, scusa, lo sento. Loro che dicevo ci hanno sorpreso con un duetto, un featuring con Fabri Fibra dal titolo Goya, inserito nel nuovo album versione deluxe proprio di Fibra, e che l'anno prossimo saranno tra l'altro impegnati in un tour estivo di sti tempi, cioè saranno proprio nel pieno. Adesso Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: c'è Gazzelle a chiudere questa prima ora del Buongiorno Z con Destri direttamente dal 2020. Oggi un meraviglioso lunedì 29 giugno 2026. C'è anche Martina che scrive che è una bella giornata perché tornerà al cinema per vedere Supergirl, che è questa nuova versione, credo non sia Marvel, sia DC Studios, però non mi voglio intricare in queste situazioni che non sono assolutamente un esperto, poi chiederemo a Mario Vai. Tra poco si parte con la seconda ora insieme, restate qui.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Le 7 in punto, buongiorno.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate, ma...

Attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

0: Team Impala con Jenny, questa è Dracula alle 7:04 qui su Radio Z. Buongiorno a tutti voi. E adesso, dopo esserci affacciati al panorama internazionale, ritorniamo in Italia con Giulio e 13 Pietro, tra l'altro lui che è stato anche consulente esterno di Nuova Scena, insieme a Neff hanno guidato un po' i giudici nella città di Bologna. Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia. E quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi.

Episodio d'amore, gioielliera alle 7:11 in questo lunedì 29 giugno. Lui che ha vissuto, penso, il weekend più bello della sua vita per adesso, un weekend sul tetto del mondo, 3 sold out al Maradona a casa sua a Napoli, ma 3 sold out che hanno portato sul palco, per esempio, tanto per dirne una, 50 Cent, quindi capite che è un panorama totalmente internazionale. E ieri sera addirittura la diretta in Mondovisione grazie a Prime Video e gioielliera che ha mostrato tutto il suo affetto e tutto il suo talento che ha coltivato in questi anni. Adesso Tedua, Mai.

0: sole. Ted Uamai alle 7.14, anche lui si sta godendo il post concerto. Ricordiamo, una settimana fa c'è stato il suo primo San Siro, quindi complimenti anche a lui. Adesso Mr. Rain, Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi.

stato qui, ma loro ormai stanno così bene insieme che continuano a fare i marachelle che poi ripostano sui social. E stavo vedendo il fuori onda proprio questo reel che hanno postato in collab entrambi, dove si imbucano un matrimonio a Chicago, quindi si divertono. Le loro cattive abitudini, come quelle di Salmo e Colapesce.

Beh, davvero molto interessante questo terzetto che ormai abbiamo imparato a conoscere, non ci sorprende più. Mace, Salmo, Ecco la Pesce con Cattive Abitudini. Andiamo in questo lunedì 29 giugno anche su un ritorno tutto made in Campania. Stiamo parlando di Nicola Siciliano, Tutta Nottata.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Crudelia, c'è Marrakesh alle 7:31 qui su Radio Z. Buongiorno a tutti voi, buongiorno da Tony Sica. Come sempre potete seguirci al 266 del digitale terrestre in radiovisione. Facciamo anche un po' di saluti, quelli che vedete appunto scorrere in sovrimpressione. Salutiamo Anna da Torino che dice siete favolosi, e poi ci arriva un bel buongiorno da spiagge, poi diteci dove, però bellissime, invidiabili, complimenti a voi che siete già in vacanza e magari con questa colonna sonora qui, Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, c'è anche Samurai J in questo lunedì mattina. Non ci fermiamo assolutamente qui, intanto ci rispondono che le spiagge erano quelle di Aruba, quindi tra poco andremo a googlare, magari capiamo di più. Arriva adesso il ritmo di Rove, quello che ci serve in questo 29 giugno.

0: Love Again, c'è Dua Lipa alle 7.39 sempre qui su Radio Z. Allora, dopo la pubblicità ritorniamo parlando sempre di Dua Lipa e delle mille attività oltre la musica.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Qualcuno ha pensato alle foto del matrimonio di Dua Lipa che sono state pubblicate? No, non parleremo di questo. Qualcuno al suo book club? No, neanche questo. Lei fa mille attività. L'ultima che ha lanciato insieme a Google Maps è una sorta di diario di bordo, tipo in viaggio con Dua Lipa. La pop star ha tradotto la sua passione per le liste in 12 guide esclusive che troverete su Google Maps, oltre 130 tappe imperdibili in tutto il mondo, di posti che lei ha visto e frequentato, quindi molto interessante.

Anche Rari dal tacco in questo lunedì 29 giugno, 7.43 dopo Dua Lipa. Diamo un'occhiata anche a quello che sta facendo Katy Perry in questi giorni, impegnata nel suo tour nel Regno Unito, e ha tirato fuori però anche questo brano che stiamo per ascoltare, Watch It Burn, dove parla della rabbia repressa, del coraggio anche di tirare le emozioni più autentiche e quindi condividerle nonostante tutto.

discoteca. Tommaso Paradiso, piove in discoteca alle 7:50 e girando un po' in rete per quanto riguarda il buon Tommy, girano ancora notizie sul suo matrimonio, sulle foto, sugli outfit, insomma tutte quelle cose che ci piace poi alla fine assaporare, anche se lo rinneghiamo. Tipo La Nazione parla così: look al matrimonio di Tommaso Paradiso, giova comodo, effettivamente un casual elegante, Emma in rosa, festa fino a notte in stile country chic. Effettivamente un'orchestra ha suonato tra i tavoli durante il banchetto delle nozze, quindi auguri a loro. Adesso Brescia, addio.

0: C'è Bresh con Da Dio alle 7.53 e qui a Roma si pensa ad un'unica cosa, al 4 luglio, ormai il countdown che si fa sempre più pressante su quello che sarà il grande concerto di Ultimo, e Open riporta questa notizia: per la prima volta sia borracce e bottigliette l'acqua sarà gratis, quindi Ultimo cambia le regole anche in vista di un caldo asfissiante, quindi così si possono godere tutti meglio il concerto. Ascoltiamo la sua Romantica.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Una Rose Villain dannata a chiudere la nostra seconda ora insieme. Io, me ed altri guai dal 2023. Lei che si conferma ancora una volta una grande totale nella giuria di Nuova Scena 3 e sempre lì pronta a battibeccare con Fabri Fibra. Diciamo sono quelli più dinamici e quelli che difficilmente si trovano d'accordo. Oggi dovrebbero uscire altre 4 puntate, mi sa, su Netflix, quindi altro appuntamento per questo talent. Le 8 in punto, buongiorno.
2: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Cat.

0: Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
3: Ve lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.

22 Simba con Gue arricchiti alle 8.04, parte così la nostra terza ora insieme. Io sono Tony Sica e potete interagire con noi in questo lunedì, come sempre, tra l'altro al 335 30 10 25. Per vedere e leggere i vostri messaggi c'è anche la radiovisione al 266 del digitale terrestre. Dai, andiamo sullo scenario internazionale. Ariana Grande.

Fabri Fibra con Maurizio Carucci, stelle in questa mattinata direttamente dal 2022. A proposito di date, Maurizio Carucci sarà in tour a partire proprio dal prossimo luglio. Mi sa che la prima data è intorno al 10 con il suo gruppo gli Ex Otago, che festeggiano 10 anni da Marassi, l'album che segnò un successo incredibile nel mondo indie pop italiano. Adesso ritorniamo a Napoli, lo facciamo con Liberato e con un napoletano acquisito, perché se l'è cavata davvero molto bene con questo nuovo accento. Stiamo parlando di Mahmood, Into Street.

Into Street, la collaborazione tra Liberato e Mahmood qui su Radio Z. Buongiorno Z, saluto Alfredo che scrive al 335 30 10 25, dice: dagli Etoni, un buongiorno da Cetara, quindi provincia di Salerno, mare stupendo, e a quest'ora c'è ancora poca gente. Vero, io non preferivo questo orario del mattino, solitamente preferisco quello dopo le 17, 17:30. Adesso Elettra Lamborghini, bam bam.

Colors ed Elodie direttamente dal 2019, loro che hanno un percorso in comune, da una parte i The Colors, dall'altra Elodie, entrambi pronti, però hanno avuto l'esperienza della scuola di amici con Maria De Filippi, esperienza che li ha portati lontano con i tanti loro successi anche estivi. Ed Elodie che negli ultimi giorni si è goduta anche il Pride di Milano, ha postato un po' di storie, un po' di foto e quindi ci ha fatto vedere un po' di backstage della grande festa che c'è stata proprio nella giornata di sabato. Adesso Magnetic, The Bowser.

quanto mi gasa questo pezzo perfetto per un lunedì. The Bosa Magnetic alle 8:25. Proseguiamo con quelli che sono i successi di questa estate 2026 che sta per entrare nel vivo e ci accompagneranno proprio questi pezzi, anche loro, Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese.

0: che nelle ultime ore hanno messo a rischio la tregua, lo scrive Axios. Le due delegazioni si incontreranno domani a Doha per parlare dello stretto di Hormuz. Proseguiranno oggi le ricerche nel lago di Vico in provincia di Viterbo di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo un tuffo. Le operazioni sono rese più complicate dalla limitata visibilità nell'acqua, i soccorritori al lavoro con sonar e droni subacquei. Matteo Salvini ha chiuso ieri la tre giorni dei giovani della Lega a Milano Marittima. Il segretario della Lega ha attaccato Vannacci: non porto rancore, per me delusione umana, non politica, ha dichiarato il vice premier, che poi ha affermato di puntare al Viminale nella prossima legislatura. Infine il mondiale di calcio, con la vittoria per 1-0 sul Sudafrica, il Canada si è qualificato agli ottavi di finale. È tutto per il momento, 8:32, adesso la linea passa ai colleghi del meteo.
1: Meteo Z.
2: Buongiorno da Vanessa Minotti, caldo ancora intenso per l'avvio della nuova settimana, soprattutto al centro-nord, con anche picchi di 40 gradi tra pianura padana e zone interne del centro Italia, il tutto in un contesto assolato, eccetto nel pomeriggio, quando si segnala la formazione di temporali di calore su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici, che in serata scenderanno anche sulle pianure lombarde e piemontesi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Tananai con la sua pasta alle 8.39, gli ultimi 20 minuti di questo Buongiorno Z, dove ci sono io, Antonio Sica, a tenervi compagnia, ma anche tanti vostri messaggi. A tra poco.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: E 40, prima si parlava di caldo anche attraverso i vostri messaggi e ci sono stati attimi di paura legati a caldo anche per Harry Styles, che al suo concerto a Londra ha accusato un colpo di calore. Nel tentativo di rinfrescarsi bevendo dell'acqua ha rischiato poi di soffocare, è caduto sul palco, si è rialzato per fortuna tutto bene dopo alcuni secondi. Quindi un abbraccio grande ad Harry Styles e a tutti quelli che erano presenti, che magari in qualche modo si sono spaventati.

Gensa e me, Fade, alle 8:44, che dopo il successo di collaborazioni con Skrillex, Madonna, è tornato a collaborare anche con la nostra superstar italiana Sfera Ebbasta con questo singolo, appunto, Piensa in Me. Adesso Clara e San Giovanni, ritorniamo in tutto e per tutto nella nostra penisola con le ragazze.

Blanco ed Elisa che ci portano nel mondo dei ricordi alle 8.50, quasi a chiudere il nostro appuntamento con il Buongiorno Z. Io sono Tony Sica e a proposito di ricordi c'è chi ci riporta nel mondo dell'animazione, quello che sicuramente ha segnato la nostra infanzia. Ultimamente c'è al cinema Toy Story con il quinto ed ultimo episodio, si parla di un rinnovo di Shrek che tornerà con un altro appuntamento e sempre nel mondo dell'Orco Verde c'è uno spin-off già annunciato, previsto per il 2028, di Ciuchino, quindi tutti sul chi va là. Adesso Baby Kay.

C'è tanta estate anche nel ritmo di Baby K, Tu Macarena alle 8.53, disco che trovate, esibizione che trovate anche sulla pagina di Radio Z, quindi andate su Instagram Radio Z Off, scrollate un po' e trovate tanti tanti contenuti, tutto gratuito tra l'altro. Lady Gaga con Doci.

0: From Salerno c'è Capo Plaza alle 8.59 qui su Radio Z. Buongiorno Z, è tempo di effettivamente abbassarla. Sta saracinesca, darvi appuntamento a domani alle 6. Nuovamente in coppia. Attenzione perché una coppia sta per arrivare, è quella del Turbo Z con Luigi Provenzani ed Ale Vatta qui a tenervi compagnia. Poi fino alle 11 mi confermate, ragazzi, tutto vero? Ok, c'è l'approvazione, ci hanno un po' di notizie che vi conviene restare qui. A domani, ciao!
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 9, buongiorno.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Turbo Z.
0: Si parte, inizia Turbo Z, buon lunedì 29 di giugno, buongiorno Alessandra Vatta.
6: Buongiorno Luigi Provenzani, è il momento di risollevare questa saracinesca che prima Antonio Stica diceva ha tirato giù. Noi la risolleviamo, lo ringraziamo e la teniamo aperta almeno per le prossime due ore.
0: Eh sì, e lo facciamo naturalmente insieme a voi e ai vostri

0: altri messaggi che arrivano al 335 30 10 25, il nostro numero, il vostro numero per stare insieme. Poi a Roma è anche festività San Pietro e Paolo, magari in questi giorni, in tante sono d'estate queste festività, il santo patrono del vostro luogo, quello che sentite più vostro, ce lo raccontate, magari lo festeggiamo insieme, perché in tanti sono d'estate, eh?
1: Esatto, ma poi soprattutto, visto che abbiamo detto San Pietro e Paolo, auguri a tutti i Pietri.
0: Brava.
1: Alle Piere, alla Piera, al Piero, al Paolo, alla Paola, a tutti quanti. Nel frattempo la musica, Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.

0: Che meraviglia, un altro dei duetti dell'estate che amiamo tantissimo, uscita proprio la scorsa, qualche giorno fa, Gabri Ponte e Jovanotti. Li abbiamo visti anche live appunto a San Siro, Jovanotti ospite di Gabri Ponte.
1: Eh sì, e trovate sui social di RTL 102.5 il racconto della serata che abbiamo vissuto da vicino, come sempre. Poi ha annunciato anche un tour Gabri Ponte, quindi lo rivedremo presto in giro.
0: Esatto, poi abbiamo visto anche Jovanotti giocare con Alfa, ma di quello magari parliamo più tardi. Nel frattempo, promessa, Franco 126, Idua, ordinaria

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

0: battito.
1: Siamo tornati indietro al Sanremo del 2025, dove Fedez cantava Battito. Su Radio Z, ancora buongiorno da Alessandra Vatta e da Luigi Provenzani, ed è voi che ci scrivete al 335 30 10 25. In tanti si muoveranno per i fuochi d'artificio questa sera per la festa patronale, quindi un'altra persona di Roma, vedi?
2: Un'altra persona di Roma, e in generale tantissimi che festeggiano anche l'onomastico, che forse è un po' più festeggiato al sud, al nord non si usa tantissimo, poi insomma dipende di zona in zona. Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa.
3: Let's go.

0: Una bella fusione tra punk e hip hop, quella di Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa in questa Girl Next Door, ritrovata alle 9:15 minuti su Radio Z.
1: Ebbene sì, allora 335 30 10 25 per vedere anche i vostri messaggi scorrere in radiovisione, mentre arriva Epoch con Vertigo.

0: Il sogno americano di Arti 5 alle 9:20 minuti in questo lunedì 29 giugno. Io già vi immagino nelle macchine che magari vi stanno percorrendo le poche centinaia di metri di distanza, magari tra una casa al mare, tra un hotel e la spiaggia, oppure tra la vostra casa e il mare, la montagna. Insomma, ora ho fatto un esempio troppo specifico, però.
1: Sì, no, più che altro perché in riferimento al sogno americano mi aspettavo dicessi un qualcosa tipo nelle stradine di Sperlonga uno si sente un po' come a Los Angeles.
0: No, non credo.
1: Però insomma potrebbe essere anche quella una chiave di lettura. Carol G e Manu Chao nella loro Viajando por el Mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: siempre toca llegar.
1: Viajando per il mondo, Carol G, Manu Chao su Radio Z. Vedi, prima parlavi di stradine, di viaggi in macchina in questa giornata per tanti di festa, ed ecco, questa è una canzone perfetta da ascoltare. Peraltro Carol G sarà l'anno prossimo in Italia, il 24 luglio 2027 a San Siro, unica data italiana.
2: E l'aspettiamo naturalmente a braccia aperte in questi stadi che accolgono sempre più artisti internazionali. Ci sono Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla qui su Radio Z con La Testa Gira.

0: Madame su Radio Z, il bene nel male alle 9.31 con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani, quando arriva il momento di ricordarvi un appuntamento super importante, perché in questi giorni stiamo parlando d'estate, di quanto è bella l'estate, e noi l'estate la chiuderemo insieme. Lo faremo il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona con Radio Z Future It's Live 2026. E abbiamo anche i primi artisti che sono stati confermati, eh?
1: Esatto, per esempio Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, La Fredde Palma, Gaia, LDH7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremon, Knight, Nerissima Serpe, poi
0: Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Allora, il biglietto è disponibile ancora per poco, secondo me, su ticketone.it, quindi andatevelo a comprare, su!
1: Andatevelo a comprare e soprattutto continuate a seguirci qui su Radio Z, ovviamente sui nostri social, eccetera, per scoprire quelli che saranno gli altri artisti che si aggiungeranno al cast, perché non è finita qui,
0: Ci
1: sono solamente i primissimi confermati, quindi vi continueremo ad aggiornare su chi salirà su quel palco.
0: Esatto, durante tutta questa estate rimanete connessi anche sui nostri canali social, ci trovate su Instagram @radiozoff, anche su TikTok @radioz, @sarebbe la chiocciola, così,
1: C'è Fulminacci, Maledetto me.

0: Ancora.
1: Gli Happy Days di Gali alle 9.38 minuti. Era il 2017 quando Gali cantava questa canzone, ritrovata proprio ora su Radio Z. Sono già passati quasi 10 anni. Questo fa capire anche il corso della carriera di Gali, no? Dagli esordi fino ad oggi.
2: Direi che è andata molto avanti. Lo ricordo ancora cadere dalle scale dell'Aris, sì. La sua controfigura, ovviamente. Torniamo tra poco, state qui.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
2: Nove e 39 minuti su Radio Z con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani. Questo è Turbo Z, ci siete voi al 335 30 10 25. In questa stagione di concerti c'è stata anche una data allo Stadio Olimpico di Roma lo scorso venerdì di Tiziano Ferro con tantissimi ospiti, Giorgia, Achille Lauro, Fan Invisibilio, no?
1: Esatto, anche ieri peraltro, doppia data. Di Tiziano Ferro, veramente un sacco di gente. I social erano pieni di immagini del concerto di Tiziano Ferro.
2: Ma questa roba ritorno degli ospiti è pazzesca comunque, vero?
1: Sempre più ospiti, sempre più ospiti effettivamente. Tony Boy con Cuore Rotto su Radio Z.

0: Cuore rotto, Tony Boy, siete su Radio Z con Luigi Provenzani, Alessandra Vatta e voi al 335 30 10 25 in questa giornata che dicevamo essere di festa. Per tanti.
1: Sì, per tanti invece è solo una giornata afosa, come ci scrive Tatiana. Arriva Rocco Hunt a rinfrescarvi un po', la più bella del mondo. Dicono che...

0: Let me love you, DJ Snake, Justin Bieber su Radio Z. Permettermi di amarti, questo è un po' il significato che abbiamo ritrovato di questo pezzo con le note inconfondibili di DJ Snake. Infatti stavo pensando a Linon mentre lo ascoltavo.
1: Esatto, si sente un po' la firma di DJ Snake, sì. Che appunto è vero, aveva firmato anche il successo con i Major Lazer, Linon, che abbiamo riascoltato proprio qualche giorno fa.
0: È vero,
1: qui
0: è vero.
1: Su Radio Z che stiamo riascoltando. Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni su Radio Z. Sai che stavo pensando? Che l'avevo notato anche con Madame, no? Sia Angelina Mango sia Madame si sono preso un po' di tempo di pausa per rimettere un po' in sesto loro stesse,
2: sì,
1: i loro
2: giusto.
1: Problemi, i loro pensieri, giustamente. Sono tornate con dei look completamente diversi.
2: È vero.
1: E quindi pensavo a questa associazione, appunto, che spesso si dice, no? Del cambio di capelli, cambio di look, quando si cambia un po' vita.
2: Eh sì, un cambiamento importante. Speriamo che la musica resti sempre quella che ci piace.
1: Sì.
2: Milky David Guetta.

0: I pinguini tattici nucleari, ridere su Radio Z 9.59 con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani e voi al 335 30 10 25 con i vostri messaggi, sms e whatsapp, rivedendo questo video in radiovisione al 266 della TV o anche in streaming su RTL 102.5 Play, e potete rivivere anche un periodo che è stato brutto perché è stato orribile, ma anche un modo di vivere un periodo che insomma ci ricordiamo molto bene, no? Con quella gioia che siamo riusciti a ricavare.
1: Esatto, parliamo chiaramente del periodo del Covid. Sì. Torniamo fra poco.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Sono le 10, buongiorno.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

0: brano che sa, proprio senti il sapore della Coca-Cola, sa di estate questo brano di Tommaso Paradiso su Radio Z. Agitare Coca-Cola, che ricorda un po' anche il mood, il sound degli esordi dei, dei giornalisti, no? È tornato po' agli albori quando cantava proprio con il suo gruppo d'esordio dei giornalisti.
1: È molto chill come pezzo e te lo trasmette pienamente, no?
0: Sì,
1: trasmette una sensazione, sì, mi immagino già il tramonto,
0: sapore,
1: appunto, come anche il video che abbiamo visto in Radiovisione. Siamo al 266 della vostra TV e al 735 di Sky. Arriva un bellissimo featuring qui su Radio Z, quello di Gue, Tony Pitoni e Shablo. Sai come si chiama?
0: Cadillac.
1: Bravissimo.

0: C'è Brash su Radio Z, Umore Marea, mentre aspettiamo anche il suo tour. Gli saremo molto vicino con RTL 102.5 Radio Z, naturalmente. Anche lui un ritmo pienamente estivo e molto chill anche lui, perché o lo fai dance o lo fai totalmente chill per farlo estivo, no?
1: Poi il fischiettio è proprio chill per eccellenza.
0: Abbiamo detto troppe volte chill, secondo me.
1: Fare gli auguri a Brash, che ieri ha compiuto 30 anni.
0: Tanti auguri, sei entrato nel ENTA.
1: Negli enta, sì. Un po' di Latin con Jimmy Nairo.
2: Chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: Jimmy Neyro su Radio Z, una bella novità, lui King del funk brasiliano, nuovo, giovanissimo, ha portato appunto questo nuovo genere dove c'è anche un po' di trap, di rap, come abbiamo ascoltato in questo brano che si chiama Splinter Cell.
1: Esatto, c'è anche un fischietto che ti rimane in testa e
0: sì,
1: riconosci
0: e nelle
1: subito.
0: Orecchie anche un po',
1: Esatto.
0: Sì.
1: Su Radio Z alle 10:13 arriva anche Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead.

0: Tropicana. Tropicana, Bomba Dash e Annalisa su Radio Z con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani, anche voi al 335 30 10 25, vedi il ritmo estivo che torna e ci piace, e lo ripeto tanto oggi perché è una giornata calda e mi piace pensare che Radio Z è ascoltata da voi in tantissime macchine, sull'app RTL 102.5 Play e ovunque.
1: Quindi fatecelo sapere, raccontateci un po' la vostra giornata al 335 30 10 25. Ci sono Emma e Fabri Fibra, antidroga.

0: Emma Fabrifibra, antidroga su Radio Z. Quanto ci avete da chiacchierare? Lo dico proprio in romano, perché sono uscite un sacco di voci. Emma e Fabrifibra stanno insieme, ufficialmente fidanzati. E invece no, era semplicemente l'annuncio del singolo che abbiamo appena ascoltato.
1: Mamma mia, si parte subito in quarta.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Baby Doll su Radio Z, Dominic Fike.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco,

0: Mondo. Radio Z, breaking news.
1: 10:29 su Radio Z. In Venezuela sono sfumate nella notte le speranze di ritrovare in vita Enzo Trini e Isabella Cuomo, componenti di una famiglia italiana della provincia di Salerno che abitava a Caracas. Secondo quanto riporta il sito del Corriere della Sera, i loro corpi sono stati trovati tra le macerie del palazzo dove risiedevano, crollato per i forti terremoti dei giorni scorsi. Tragico il destino della famiglia. Il nonno di Enzo Cuomo e gli altri morirono nel 1980 nel terremoto dell'Irpinia. Cambiamo argomento. Bisognerà attendere mercoledì per una prima attenuazione dell'ondata di calore che da giorni sta interessando l'Italia. Oggi previsto il picco, ieri temperature record da nord a sud, ma anche in Europa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno sono oltre 1300 i decessi legati alle alte temperature in Europa. Infine i mondiali di calcio, con la vittoria per 1-0 sul Sudafrica, il Canada si è qualificato agli ottavi di finale. Affronterà la vincente di Olanda-Marocco in programma domani alle 3. È tutto per il momento, c'è il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, caldo ancora intenso per l'avvio della nuova settimana, soprattutto al centro-nord con anche picchi di 40 gradi tra pianura padana e zone interne del centro.

0: Le 10.32 con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani e voi al 335-3010-25. Un saluto a tutti quanti quelli che ci stanno scrivendo.
1: Noemi, Vito Salamanca.

0: C'è Zerb su Radio Z con la sua Muachi. Ricordo questo brano che aprì il Radio Z Future Hits Live a Roma al Centrale del Foro Italico nel 2024.
1: Ammazza, che memoria!
0: Sì, sì, perché era, mi era rimasto talmente impresso, dato la scenografia, la bellezza, veramente un'apertura incredibile.
1: E allora ci vediamo a Verona il prossimo mercoledì, sì, 2 settembre. Vi ricordiamo l'appuntamento con il Radio Z Future Hits Live 2026. Torniamo tra poco.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: E alle 10.40 siete ancora su Radio Z, quando sta arrivando una dei featuring dell'estate 2026 che più secondo me ci ricorderemo nei giorni a seguire, negli anni a seguire. Parliamo di Merk & Cremont alla produzione. Le voci sono quelle di Serena Brancale e dei The Colors e il pezzo si chiama...
0: Partenope.
1: No, oh, qui su Radio Z, sì. Allora lo ascoltiamo e lo balliamo anche tutti quanti insieme. Lo vogliamo sentire dall'inizio perché le note sono fondamentali.
0: Vai!

0: Può sembrare banale definirlo il tormentone dell'estate, no? Questa partenope appena ritrovata su Radio Z. Sai perché? Perché quest'estate forse c'è veramente una lotta tormentone. Ce ne sono tantissimi.
1: E allora li scopriremo tutti anche qui su Radio Z. Tra l'altro l'hanno suonata Merck & Cremont anche sul palco di Gardana lo scorso venerdì. C'è Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Mario.
1: Mahmood, proprio lui,
0: Mahmood,
1: su Radio Z.
0: Mahmood con Mario, sì, su Radio Z alle 10:48 minuti. Luigi Provenzani e Alessandra Vatta.
1: Eh sì, un pezzo del 2019 che suona sempre e è impossibile stare fermi quando passa Barrio di Mahmood, perché è una di quelle che ti rimane in testa, effettivamente. E ce lo confermate anche al 335 30 10 25. C'è Mario, a 12 anni, ci ha scritto: sta andando con il padre in Calabria, mancano 6 ore e 17 minuti per l'esattezza. Buon viaggio.
0: È lunga, però noi vi facciamo compagnia e vi auguriamo appunto un buon viaggio. C'è Amelico, non è Francesco?

0: Non è Francesco, eh no. Amelie su Radio Z ed è subito Lady Gaga, Roberto, Alejandro, questo elenco di nomi, esatto, perché poi Davide, Roberto, anche lei elenca un po' di nomi, no?
1: Effettivamente sì.
0: Roberto
1: sono
0: c'è
1: nomi...
0: sempre comunque.
1: Sì, anche sì. Lady Gaga?
0: Sì, anche Lady Gaga.
1: Magari anche una citta, glielo chiederemo alla nostra collega. Amelie, qui su Radio Z arriva Somber con My Body Isn't Ready alle 10.52.

0: Essere liberi, Coez, su Radio Z alle 10.58 a chiudere le due ore di Turbo Z con Alessandra Matta e Luigi Provenzani. Sì, si sono chiuse purtroppo, che dobbiamo fare?
1: Volate veramente in
0: tranquilla
1: questo lunedì.
0: Però devi stare molto tranquilla perché arrivano Mario e Giulia per le prossime due ore a tenervi compagnia.
1: Mi vedi agitata?
0: Assolutamente no. Ovviamente con la musica di Radio Z.
1: E ovviamente noi torniamo domani, quindi state tranquilli anche voi. Qualora vi interessasse la cosa.
0: Assolutamente.
1: Ciao a tutti, buona giornata.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Le 11, buongiorno.

0: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Destinazione Z.
1: Eccoci qua, buongiorno, bentrovati, le 11:05 minuti in questo istante, e allora cominciamo ufficialmente la vostra Destinazione Z in diretta su Radio Z in questo lunedì 29 di giugno. E allora chi siamo noi? Ma sempre noi, ovviamente. Mario Vai da Roma, la voce che state ascoltando, e poi c'è lei, più bella e sinuosa che mai. Signore e signori, Giulia Laura Biati, buongiorno.
2: Sinuosa? Mi piace.
1: Sinuosa, melodiosa.
2: Buongiorno amici di Destinazione Z. Buon lunedì 29 di giugno. Iniziamo questa nuova settimana e lo facciamo insieme con la nostra musica, ma soprattutto con voi. Al 335 30 10 25 ci potete scrivere, noi vi leggiamo sempre. E poi, se avete voglia, se vi va, potete seguirci anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre, oppure 735 di Sky. Abbiamo detto tutto, direi che possiamo partire, no?
1: Vai, partiamo con Shiva e Geolier.

0: Dall'ultimo album di Shiva, che si intitola Vangelo, nasce questo pezzo, questa collaborazione insieme a Geolie, Bad Bad Bad in Destinazione Z. Le 11.09 minuti, buon lunedì 29 di giugno, siamo partiti carichissimi, Mario.
1: E allora vogliamo sapere cosa combinano i nostri amici ascoltatori al 335 30 10 25 in questo lunedì 29 di giugno, appunto, dove siamo in diretta su Radio Z, in Destinazione Z. Alfa e Giovanotti, buon vento.
2: Che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: Un brano sull'essenza più profonda dell'amore che, spesso lo sappiamo, porta molto dolore, ma che comunque vale la pena vivere. Era il duetto tra Mr. Rain e Clara, Un milione di notti, 15 minuti dopo le 11, sempre qui su Radio Z, con Mario Vai e Giulia Laura Biati, spediti fino alle 13.
1: Sei svegliato poetico, romantico questa mattina, Fagiolino. Come mai? Cos'è successo? Me lo racconti dopo, perché siamo per ascoltare una delle hit di quest'estate in assoluto. Lui è da solo in questa canzone, però c'è una figura femminile che secondo me si è presa un po' la scena. Lui è Irama e questa è la sua cabana.

0: Cabana alle 11:18 minuti, buon lunedì 29 di giugno. Beh, io ve l'avevo detto, questa canzone davvero promette bene, secondo me si posiziona molto in alto nelle classifiche in questo momento e potrebbe vincere, diciamo, la gara del tormentone estivo. Chi lo sa, è ancora presto.
1: Giulia ha parlato.
0: Nostradamus abbiamo qui.
1: Allora, Martin Garrix assieme ad Ed Sheeran qui su Radio Z per farvi cantare e ballare.

0: Ancora in giuria anche della terza stagione di Nuova Scena, peraltro proprio oggi, lunedì 29 giugno, sono usciti i nuovi 4 episodi di questa terza stagione su Netflix. Attendiamo anche il gran finale che verrà rilasciato in piattaforma lunedì 6 luglio, quindi insomma avete tutto il tempo per vedere gli episodi usciti oggi, rimettervi in paro se per caso vi foste persi quelli usciti lunedì scorso e arrivare a questo gran finale.
1: Devo ancora recuperare tutto, quindi lo farò sicuramente nei prossimi giorni. Nel frattempo ne approfitto per fare ancora gli auguri a Rose Villain, che in questo momento giustamente si sta prendendo il tempo che merita per appunto il suo bimbo,
0: certo.
1: E quindi siamo molto felici per lei. Ecco, ascoltiamo Safe.

0: Cliff con la sua buona domenica. Noi invece vi auguriamo un buon lunedì, un buon inizio settimana qui in Destinazione Z alle 11:28 minuti con Mario e con Giuli, con voi insieme fino alle 13.
1: E allora andiamo sparati appunto fino alla pausa pranzo. Un saluto a tutti coloro che abitano a Roma. Oggi è festa, vero. San Pietro e Paolo. Magari c'è qualcuno che ci segue dal mare con l'app RTL 102.5 Play. Arriva Sfera e basta.

0: si andan borracho, qué bueno, me ayuda.
1: Bad Bunny, 11 e 35 minuti qui su Radio Z in Destinazione Z. E allora, sì, ve lo ricordo, ve lo ricordiamo, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna, grande richiesta, Radio Z Future Hits Live. E allora Giulia, sì, può anticiparvi i primi nomi confermati. Chi c'è?
2: E
1: chi c'è?
2: Allora, con noi ci saranno Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDIH7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Sirena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Ricordiamo che questi sono solamente alcuni dei nomi degli artisti che saranno presenti appunto al Future Hits Live mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. Quindi cosa devono fare loro per far sì appunto che non manchino a questo grandissimo evento?
1: Beh, devono acquistare subito adesso, senza stare a perdere troppo tempo, il biglietto su ticketone.it. Fatelo, regalatelo ad amici, amorosi, affidanzati, a chi ve pare, perché veramente è una festa meravigliosa da vivere tutti insieme per chiudere anche un po' l'estate nel migliore dei modi.
2: E allora andiamo avanti con la nostra musica, perché c'è anche lui, Artie 5, con la sua Swag Music.

0: Melody con Andromeda, alle 11:42 minuti, qui in Destinazione Z. Allora facciamo una cosa, Mario, ci fermiamo per sì, un pochino di pubblicità e poi torniamo subito da voi.
1: Va bene.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Eccoci qua, come promesso torniamo in onda su Radio Z, in Destinazione Z. Sono le 11:43 minuti, fa caldo ma qui si sta bene con la nostra musica che continua ad accompagnarvi per tutto quanto il giorno e in modo particolare qui in Destinazione Z con Mario e Giulia fino alle 13.
0: Beh, permettimi di dire una cosa, hai detto no, fa caldo, giustamente è una di quelle frasi che diciamo molto spesso ultimamente, però va premiata assolutamente la passione per la musica che hanno questi ragazzi, ma non solo, tutti, chiunque, perché all'ultimo live di Gabri Ponte, che è stato appunto sabato, c'era tantissima gente, c'erano tantissimi gradi, ma nonostante questo la gente ballava e questo vuol dire davvero che amiamo la musica che passiamo qui anche su Radio Z. Allora chi dici, ne ascoltiamo una? Beh, questa fa sicuramente ballare. Talk to you!

0: Come dicono i più bravi, sulle mani. Ci sta veramente bene qui con questo pezzo che abbiamo appena ascoltato. Talk to you su Radio Z, 47 minuti dopo le 11 con Giulia e Mario fino alle 13.
1: Yes, siamo qui due ore da trascorrere insieme. Beh, arriva lui ovviamente, Achille Lauro con Comuni Immortali. Ciao.

0: Fred De Palma, Ti raggiungerò, qui in Destinazione Z. Buon lunedì 29 di giugno, lo dico come se fosse, no? Un inizio bello, inizio settimana, lo facciamo insieme con la nostra musica, ma anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25. In molti, e non pensavo, essendo giovani, finendo gli esami, no? La maturità, certo, eccetera, sono già al mare.
1: Beati loro. Un saluto anche a Gina La Tarantina, che ci scrive sempre al 335 30 10 25, ma anche a Daniela dalla Basilicata. Grazie a tutti voi perché ci seguite sempre con grande passione e grande felicità. Arriva Gaia, la sua Bossa Nostra.

0: nostro sound. Come fosse un sabato sera, sulle mani con Bob Sinclair, I Can Wait. Invece non è sabato sera, è lunedì, sono le 11.59 minuti. Questa è Radio Z, Destinazione Z, con Giulia Laura Biati e Mario Vai, anche oggi dritti dritti fino alle 13, fino alla pausa pranzo. Non ci fermiamo, anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25.
1: Purtroppo non è venerdì, è lunedì, ma per fortuna c'è la seconda ora di Destinazione Z, dove potete scatenarvi come se fosse un venerdì o un sabato sera qualunque. Rimanete con noi anche a 266 del Digitale Terrestre. Ci fermiamo, segnalo orario e torniamo. Mezzogiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Madame, mamma, non mamma, le 12:03 minuti, buon lunedì 29 di giugno, questa è Destinazione Z, siete all'interno della seconda ora, la prima è andata, è volata, ma voi ci siete per la seconda ora, 335 30 10 25 il nostro numero per i vostri messaggi vocali, messaggi scritti, noi vi leggiamo sempre e poi ovviamente rinnoviamo.

0: promuoviamo anche, no, la radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky.
1: Uno degli artisti più chiacchierati e amati di questo inizio 2026, Kid Yugi, Amelie.
2: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Paola Young, 12 e 9 minuti qui su Radio Z. Grazie a tutti quanti voi per essere ancora qui in nostra compagnia. E allora continua l'estate dei concerti live. Qualche momento di apprensione c'è stato l'altro giorno a Wembley a Londra per Harry Styles, che è un'altra posta e strozza, poverino.
1: Ah, no, mi sono persa questo momento.
0: Come ti sei persa? Allora vai su Radio Z Off, la nostra pagina Instagram, dove trovi tutte le notizie del mondo della musica.
1: Va bene adesso il nostro amico Harry?
0: Va bene, sta bene, si è ripreso dopo pochi secondi.
1: Beh, quindi poi hai continuato il concerto con serenità.
2: Sì.
1: Va bene Mario, grazie per queste chicche e adesso te ne sgancio una io, perché arrivano loro, i Pinguini Tattici Nucleari, con la loro Sorry, scusa, lo sento.

0: Asiatici Nucleari con la loro Sorry Scusa Lo Sento qui in Destinazione Z alle 12:13 minuti. Mario e Giulia con voi insieme fino alle 13.
1: Ma non siamo soli, perché arriva proprio tra poco Dito nella Piaga con la sua Businessman. Vai!

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Calma Remix, 12 e 21 minuti qui su Radio Z, il suono che vi accompagna ogni giorno e che diventa colonna sonora delle vostre giornate. Lo trovate solo qui su Radio Z con tutte le hit più belle del momento e anche qualche chicca dal passato recente che non muore mai. Detto ciò, lui è stato protagonista di un grandissimo evento il 24 giugno a San Siro. Se non vado errato, Giulia Laura Biati c'è stata. Sì. Se l'è goduto fino alla fine, di chi stiamo parlando?
2: Ovviamente di lui, Tedua, e questa è la sua Mai in Destinazione Z.
3: Aretiama.

0: Veramente questo sogno si è realizzato.
1: Esatto, senti, te lo ricordi J-Ax a Sanremo, Motro Country?
0: Certo.
1: E beh, continua la sua svolta country. Sentite qua, c'è J-Ax.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:30 minuti, buona giornata da Mario Vai. Bisognerà attendere mercoledì per una prima attenuazione dell'ondata di calore che da giorni sta interessando l'Italia. Oggi previsto il picco, ieri temperature record da nord a sud, ma anche in Europa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno sono oltre 1300 i decessi legati alle alte temperature in Europa. E proseguono oggi le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso sabato dopo un tuffo. I soccorritori al lavoro con sonar, droni subacquei ed ecoscandaglio. E chiudiamo con lo sport, mondiale di calcio, con la vittoria per 1-0 sul Sudafrica. Il Canada si è qualificato agli ottavi di finale, affronterà la vincente di Olanda-Marocco, in programma domani alle 3. Oggi si giocano Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. RTL 102.5 seguirà le partite con lo speciale Noi Dire Mondiali. È tutto con l'informazione che torna puntuale tra meno di 2 ore. Adesso ascoltiamo le previsioni del meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, inizia una nuova settimana con ancora l'anticiclone africano, tuttavia sta invecchiando, si sta indebolendo e questo permette l'ingresso di aria un po' più umida, responsabile dell'attivazione di rovesci anche a sfondo temporalesco. Informazione soprattutto sull'arco alpino, sulle zone prealpine, localmente coinvolte le pianure tra Piemonte e Lombardia, anche tutta la dorsale appenninica. Clima ancora molto molto caldo, in attenuazione da metà settimana. Dettagli sull'app e Trevi Meteo.

0: bello ritrovare anche lei, Big Mama. Questo era il pezzo di Sanremo, se non sbaglio, vero Mario?
1: Esatto, Festival di Sanremo 2024.
0: Rabbia non ti basta, qui in Destinazione Z alle 12:38. Facciamo una cosa, ci fermiamo giusto il tempo di un po' di pubblicità e poi torniamo da voi, eh?
1: E allora restate qui in Destinazione Z. A tra poco.
2: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a

0: live at baraondaedizioni.it.
1: Ogni promessa è debito. 12:39 minuti sul cronometro di gioco. Eccoci qua tornati in Destinazione Z, ovviamente rigorosamente in diretta qui su Radio Z. Anzi, grazie a tutti coloro che ci seguono anche con l'app RTL 102.5 Play. Se non l'avete ancora fatto, scaricatela, è gratuita e portateci ovunque voi andiate.
2: Assolutamente sì, ben detto Mario. Andiamo avanti con la nostra musica. Questa sta piacendo tantissimo, una di quelle collaborazioni che uno non si aspetta, però poi quando succedono creano davvero un capolavoro. Allora ce l'ascoltiamo, Cattive Abitudini, Salmo con La Pesce e Mace.

0: Mace con la pesce Salmo, con le loro cattive abitudini qui in Destinazione Z.
1: E allora continuiamo, 42 minuti dopo mezzogiorno. Allora, lei è racchiusa nelle canzoni che dominano tutte le classifiche da anni. Sì. E ha scritto tantissime canzoni, come quella che ha vinto il Festival di Sanremo quest'anno di Salda Vinci, Per Sempre Sì. E Federica Abbate, che però qui canta la sua Superman.

0: non torno nei quartieri nella zona.
1: Ormai uno quando sente questa canzone pensa anche a Francesca Tocca, no? La ballerina che ha ballato su queste note. Tu mi quieres Baby Gang insieme a Omega alle 12:49. Questa è sempre Destinazione Z.
2: E allora continuiamo a fornirvi tutte le hit più belle e più fresche per vivere al meglio quest'estate 2026. Allora, lui di cognome fa Amatore e ha attribuito al suo ultimissimo album proprio questo come nome. Lo abbiamo conosciuto a Sanremo, continuiamo a ballarlo con la sua ossessione e ha sganciato proprio poco fa un ultimo singolo che sta veramente come dire impazzando in tutte le classifiche. Di chi stiamo parlando,
1: Giulia?
2: Ovviamente
1: di lui, Samurai J, e questa è la sua Flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, 52 minuti dopo mezzogiorno qui sul cronometro di gioco. E allora dritti dritti fino alle 13 al 335 30 10 25 continuate a farci sapere cosa combinate in questa giornata che per i romani è di festa, perché è San Pietro e Paolo.
1: Andiamo avanti con la nostra musica.
2: Shout out to my man, Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Ernia con Berlino alle 12:59 minuti, il che significa che ci dobbiamo salutare, caro Fagiolino, perché si sono concluse le nostre due ore di Destinazione Z, ma noi torniamo come sempre domani puntuali dalle 11 alle 13, appunto la stessa formazione. Adesso chi arriva?
2: Arriva lui, Channa, in Zagram fino alle 15, è già pronto qui ai posti di combattimento, vi tiene compagnia ovviamente con tutta la musica più bella che non si ferma, anzi, mette il turbo. Grazie a tutti quanti voi e viva Radio Z, ciao!
3: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 13.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: Zagram. Buongiorno amici, le 13 e un minuto e sempre in diretta qui su Radio Z. Lunedì 29 giugno inizia la settimana più attesa da quelli che amano il calcio e quelli che amano i mondiali, perché è iniziata quella dei sedicesimi e già c'è stata una bella partita stanotte, oddio bella insomma, perché purtroppo con un mondiale così allargato di belle partite non se ne sono viste tantissime, ma da adesso in poi molto probabilmente sì. Per esempio stasera alle 19 c'è il Brasile che gioca con il Giappone e io immagino tanti di voi che possono guardarsela di fronte a una pizzetta, magari una pizzetta aperitivo, perché comunque le 19, oppure cenate presto, perché c'è anche chi d'estate alle volte sceglie di mangiare un pochino prima o un pochino dopo a seconda dell'effetto che il caldo fa sul proprio stomaco, che non credo abbia una regola, perché ci sono anche quelli che dicono: ma guardate che il caldo di questi giorni vi toglie la fame. Assolutamente no, assolutamente no. Semplicemente invece di mangiare, che ne so, i tortellini in brodo, mangio qualcos'altro. E ascolto Radio Z, ascolto Rari dal Tacco.

Classe 99 da Monopoli dal tacco, si chiama Rari dal tacco, alle 13 e 4 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna e lui sarà all'Arena di Verona, mercoledì 2 settembre per il Radio Z Future It's Live 2026, se vi va ticketone.it per gli ultimi biglietti. Ci sarà anche l'artista che sta arrivando, che ha fatto un album meraviglioso l'anno scorso, all'interno del quale troviamo Portami a ballare in primavera. Faccia nuvola.

0: me.
1: Che bella mina da J Balvin e Skrillex, Indaghetto, le 13:10. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Buona estate a tutti, buon San Pietro e Paolo agli amici romani che magari oggi festeggiano, ma buona estate anche a quelli che stanno lavorando con un caldo che, insomma, è sicuramente importante, ma piano piano ci stiamo abituando. Mi piace pensare che lamentarsi del caldo a fine giugno ormai stia passando di moda. Cerchiamo il modo di godercelo anche e poi eventualmente di accendere l'aria condizionata. Ho letto che in tanti posti d'Italia ci sono grandi problemi con l'elettricità, che salta spesso perché quando ci sono troppi condizionatori accesi è così. Bresh, da Dio.

Da Dio Brescia, le 13:14 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, che bello questo videoclip al 266 del digitale terrestre, in cui vediamo tantissimi scogli, evidentemente, no, è un mare di scogli. C'è gente che preferisce la sabbia, insomma, il mare degli scogli non ha paragoni. Giuliano.

0: continua a cambiare le regole. Ultimo, questa si chiama Acquario, le 13:21 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna e cambia le regole anche del concerto gigante di cui stiamo parlando da un po' e arriverà questa settimana, il 4 luglio, perché Ultimo e la sua organizzazione, insomma, hanno comunicato ai propri fan che eccezionalmente, anche per via del grande caldo, della grandissima area che dovrà essere riempita, serve del tempo evidentemente, serve dell'acqua, e a tal proposito ci sarà la possibilità di portare le bottigliette, le borracce, cibo leggero, powerbank che spesso non può entrare, cuffiette ovviamente, gli ombrelli perché non si sa mai, anche per proteggersi per esempio dal sole, il tiralatte, ventilatori, creme solari, quello sempre, quello sempre molto importante d'estate. Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a cade il bosco lo offro ai miei amici. Non ci va

Che bella collaborazione tra 22 Simba e GUE arricchiti alle 13:23 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, l'abbiamo detto, il concerto di ultimo

Un Jamaican di Yuga Le Solto è un po' come se fossero le 19:30-20, perché tanto l'orario della cena scala più o meno verso le 20:30, 21:30, per cui è orario aperitivo. Questa serve un po' per cominciare a scaldarsi, ficcare magari in bocca una pizzetta insieme appunto a uno sprizzetto. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e sono felice di raccontarvi che su ticketone.it potete prendere i biglietti per il Radio Z Future Hits Live 2026, che torna all'Arena di Verona mercoledì 2 settembre. Ci sono i primissimi artisti confermati e sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Mark & Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Se vi va, noi siamo all'Arena di Verona, ci piacerebbe avere anche voi insieme a noi, appunto. È chiaro che quando arriveranno i prossimi artisti, qualcuno, qualche biglietto se ne andrà e ci sarà la possibilità che spariscano tutti, per cui se vi va, adesso ci sono. Liberato, Mahmood.

dicevo te che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fra sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi.

E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: dimenticare, cancellare, prendere le cose e metterle da una parte dicendo via, è acqua passata, lasciamo stare. In questo ci aiuta Capo Plaza con acqua passata, per l'appunto, dal 2024. Sono le 13:37 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, credo che sia un'arma oltretutto, non è che sia semplice dire vabbè sì, ma dimentichiamo, però è un'arma per stare meglio. Capo Plaza ce lo insegna e noi ce lo ricordiamo. Restate qui su Radio Z.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noie, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: minuti su Radio Z, su Zagram. State ascoltando la voce di Cianna, che spera di tenervi compagnia al 335 30 10 25, sapendo dove andate, che cosa state combinando. Se state ascoltando, se guardando anche i mondiali, loro sicuramente sì. Loro chi? Quelli che stanno per arrivare. Sono un trio norvegese che è venuto tra l'altro nei nostri studi di Radio Z per parlare del loro nuovo progetto. Suonano ovunque quest'estate, i DJ forti lo fanno sempre, loro nello specifico d'estate fanno paura. Hanno anche replicato la Viking Row della loro Norvegia, Magnetic. Sono i Bosa.

The Bouza, che sono un po' come The Boss, il capo, i capi nel loro caso. È per questo che The Bouza hanno scelto questo nome. Questa è Magnetic, la loro ultima hit alle 13:42 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Cianna, ho citato la Viking Row poco fa. Che cosa si tratta? Di che cosa si tratta? Praticamente è qualcosa che ha replicato sia la nazionale olandese, sia i tifosi, sia olandese, norvegese, sia i tifosi mentre guardano la partita, ed è come il movimento dei vichinghi sulle loro navi quando effettivamente c'erano tutte queste scene molto molto maschie, molto forti, e le replicano anche sui social.

Marrakesh ed Elisa Neon, le ali, le 13:49 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna e ormai sono iper sdoganate le collaborazioni tra artisti che fanno generi così diversi. Uno fa rap, l'altra pop, cantautorato, insomma generi che una volta comunque non c'entravano nulla e non potevano c'entrar nulla. Invece ormai, questo è del 2020, ma sono anni, anche soprattutto negli ultimi anni, si intensifica sempre di più la collaborazione tra un rapper e chi fa un altro genere con una melodia diversa, con un suono diverso. Bring Your Love.

Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, le 13:53 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Buona estate a tutti, spero che stiate passando un buon lunedì. Oggi è un lunedì festoso per quelli che amano il calcio, dai, lo è anche per quelli che non lo amano ma stanno seguendo i mondiali con una certa intensità. Ci sono tre partite molto belle, la prima è alle 7, Brasile e Giappone, per il resto dovete fare le 10:30 e poi ce ne sarebbe una alle 3, ma è molto bella. Nerissima Serpe.

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: dove e quando.
1: Benji e Fede, dove e quando, le 13:59 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, mi piace molto questa programmazione, soprattutto in fase estiva, perché si sperimenta, perché si provano un sacco di cose nuove. E alterniamo anche le hit estive, che sono bellissime da cantare quando abbassi il finestrino, oppure magari in questo istante, che non so se siete proprio in macchina andando al mare, magari state mangiando, siete nella vostra pausa pranzo, vi godete una di quelle che avete sentito per la prima volta nel 2019. Sono le 14.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate, ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Dondi Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

Piensa in Me, la collaborazione tra Fade e Sfera e Basta alle 14:04. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Chan e la versione in spagnolo è Piensa in Me e invece la italianizzata Pensa a Me. Funziona veramente molto bene, soprattutto ti entra proprio in testa. Awake Tonight.

Questa qui fa parte di un album che è stato aspettato per un botto di tempo e lui semplicemente ha detto uscirà, l'ha detto l'anno scorso, anzi l'anno prima in realtà, e poi si parlava di Bella Vita, da cui è uscito poi Fucili e Macchinoni. Artify alle 14:10, state ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Cianna. Si è visto ultimamente insieme ad Anna, sono stati una coppia per un po' di tempo, poi quando si sono separati in realtà, contro forse ogni aspettativa, visto che quando ci si lascia, soprattutto se si è così sulla bocca di tutti, così famosi anche sui social, si crea un po' di scalpore. Loro veramente poco, zero, non hanno alzato nessun polverone. È possibile infatti anche che siano semplicemente amici, abbiamo visto qualche scatto qua e là. Occhio al tag, occhio a Tuca Macarena, Baby K.

Stucca Macarena, un po' di fresca spensieriatezza portata da Baby K alle 14:13. State ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna, buona estate a tutti, buona estate a tutte le persone che amano le canzoni estive. Questa non lo è, comunque, tieni a ribadirlo, Annalisa.

0: aperto il Festival di Sanremo 2025. Chiamo io, chiami tu, proprio con questa qui, Gaia. Sono le 14:20 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, sono sicuro, anche per statistica, che tra di voi c'è qualcuno che ami ballare, che ama fare serata senza problemi, anzi la comincia più tardi possibile per poi arrivare magari alle 7 di mattina, qualcun altro che invece preferisce il contrario, a prescindere dalla propria età, preferisce restare a casa con calma, magari ascoltando un po' di musica. Sono convinto che entrambi troviate in Gabri Ponte e Jovanotti il vostro incontro perfetto. Ci pensiamo noi a farlo trovare a voi ancora su Radio Z di DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Hanno fatto anche a San Siro per la seconda volta di fila, il secondo anno di fila in cui Gabri Ponte lo riempie. Ha portato come ospite Jovanotti, hanno fatto DNA. Le 14:24 minuti. Io sono Cianna, state ascoltando Radio Z qui su Zetagram. È stato molto bello sentire anche il discorso di Jovanotti, che parla spesso durante i concerti, anche quando sono di suoi amici, come in questo caso di Gabri Ponte. Si è detto fortunato per il lavoro che fa.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:29 minuti, intorno alle 13:30 è stata registrata un'altra forte scossa di assestamento in Venezuela di magnitudo 5.1, tra le più intense degli ultimi giorni. Ha avuto epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dal terremoto di 5 giorni fa. È stata avvertita anche a Macuto, dove i vigili del fuoco stavano operando per liberare una donna intrappolata insieme a 2 figli. Cambiamo argomento. Dopo il grande caldo di questi giorni e il picco previsto per oggi, mercoledì

0: è atteso un calo delle temperature con l'arrivo di temporali. Aumentano intanto le città da bollino rosso. Oggi sono 22, domani 25. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno sono oltre 1300 i decessi legati alle alte temperature in Europa. In chiusura con lo sport, i mondiali di calcio con la vittoria per 1-0 sul Sudafrica. Il Canada si è qualificato agli ottavi di finale. Affronterà la vincente di Olanda-Marocco in programma domani alle 3. Oggi si giocano Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. RTL 105 seguirà le partite con lo speciale Noi Dire Mondiali.
1: Meteo Z.
2: Vi ritrovati da Emma Parigi, inizia una nuova settimana con ancora l'anticiclone africano, tuttavia sta invecchiando, si sta indebolendo e questo permette l'ingresso di aria un po' più umida, responsabile dell'attivazione di rovesci anche a sfondo temporalesco. Informazione soprattutto sull'arco alpino, sulle zone prealpine, localmente coinvolte le pianure tra Piemonte e Lombardia, anche tutta la dorsale appenninica. Clima ancora molto molto caldo, in attenuazione da metà settimana. Dettagli sull'app e Trevi Meteo.

0: Madame, Disincanto, alle 14:38 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram, state ascoltando la voce di Cianna che, come tanti di voi sicuramente, ne sono sicuro, anche solo per statistica, segue i mondiali. C'è stato un meme che è partito riguardo un calciatore della Colombia, tale Davinson Sanchez, che con delle scarpe giganti perché è stato preso con l'intelligenza artificiale, praticamente il fuorigioco assistito, un scarpino in fuorigioco, ma lo scarpino sembrava un po' modificato. Chi lo sa, la Colombia di Karol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Toca llegar.
1: Viajando por el mundo. Carol G con Manu Chao alle 14:42 minuti, Radio Z in diretta come al solito. Io sono Cianna, state ascoltando Zetagram, saremo insieme fino alle 15. Vi vedo, siamo tutti uguali. Vi vedo che cercate un volo last minute, magari uno di quelli che costano poco, perché no, ma io non ho prenotato prima perché avevo paura che annullassero i voli. Adesso che magari ho un po' più voglia di andare in vacanza e un po' meno paura, i voli sono tutti 2, 3, 400 euro. Fra quintale.

senza morire. È una rosa senza spine. Facche del gen negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy. Ah, neri neri. Fumiamo i casini. Beviamo.

sporco qui, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

Mi ricordo che quando è uscita questa canzone Habibi di Gali nel 2017, tantissimi ragazzi e ragazze nell'ascoltarla, i miei coetanei banalmente, per cui i quindicenni più o meno, avevano talmente interiorizzato il significato di Habibi, che significa tipo amore mio, mio amore, è una parola araba per cui non c'è una traduzione proprio letterale, la mettevano nella bio di Instagram quando erano fidanzati, fidanzate, oppure la scrivevano nel modo in cui salvavano la propria metà. Ed era molto carino perché senza Gali non l'avremmo mai scoperto, in così tanti quantomeno. Mi piace molto poi quando uno ha queste influenze anche dal rap. Fulminacci.

La sta cantando e cantando e ricantando Fulminacci, Maledetto Me, durante il suo tour estivo. Sono le 14:52 minuti. State ascoltando Radio Z su Zetagram. E i tour estivi degli artisti solitamente non sono come quelli invernali, nel senso che fanno tappe solo per i propri concerti e quindi organizzano una folla di pubblico che è venuto esclusivamente ad ascoltare loro. Alle volte passano anche per i festival, passano anche per situazioni in cui ci sono più artisti insieme, ed è la bellezza dell'estate, si fa in questi parchi verdi con l'acqua in giro, lo spritz, la birra, quello che vi pare, insomma, anche una spremuta d'arancia, insomma. Non saprei, è brutto che io abbia un po' tentennato sulle bevande analcoliche. Bevete responsabilmente. In Jungle.

0: in viaggio verso il paradiso.
1: L'essere sulla scena da così tanti anni credo che abbia aiutato Achille Lauro moltissimo nella dimensione live, che in realtà è il primo sogno di un artista o della maggior parte degli artisti, di quelli che provano a diventarlo. E in viaggio verso il paradiso al 266 del Digitale Terrestre in radiovisione ci ha fatto vedere una serie di clip di lui in concerto, e in preparazione degli stadi 2027 credo che sia una buona dimostrazione e una buona idea andarlo a vederlo live. Le 14:59 minuti, Zeta Gramè agli sgoccioli con noi, ci vediamo domani.
2: Sei team Radio Zeta se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Zeta quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Zeta, generazione futuro.
3: Sono le 3.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Collettivo Z.
3: Ci siamo, buon pomeriggio, buon inizio settimana, buon lunedì 29 giugno 2026. È estate e lo si vede anche dalla camicia di Nicola Giustini. Buon pomeriggio.
6: Non esiste Collettivo Z senza di lui, Simone Palmieri. Siamo quasi matchati armocromaticamente parlando.
3: Difficile, difficile.
6: Parola difficilissima, armocromaticamente parlando.
3: Bella,
6: tu
3: bravo.
6: Hai un azzurrino e la mia camicia, sì, effettivamente ha un po' di richiami, ma pure chi se ne frega. Però ricordiamo la radiovisione al 266 del Digitale Terrestre.
3: Tante cose da raccontarci oggi, anche grazie ai vostri messaggi al 335 30 10 25. Come al solito, tante sorprese che poi piano piano vi faremo vedere. Come,
6: beh, c'è Wimbledon,
3: fatto.
6: È iniziato Wimbledon.
3: Wimbledon.
6: Ah,
3: non si dice Wimbledon.
6: C'è Jannik Sinner
3: in campo in questo momento.
6: È in campo contro Kecmanovic, sì.
3: A
6: Wimbledon c'è Jannik Sinner contro Kecmanovic.
3: A caldo?
6: Non è iniziato benissimo, però sì, non fa fresco lì, partiamo.

0: Funny Boy, cuore rotto, alle 15.04 su Radio Z nel collettivo. Buon pomeriggio.
1: Buon lunedì 29 giugno, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Qualcosa da dire, amore?
2: No, è troppo presto per cominciare ad alzare le mani dal timone e quindi non lo faremo. Tra poco parliamo di sport, perché abbiamo detto Wimbledon, Sinner in campo in questo momento. Poi c'è il calcio, i mondiali, calciomercato, un botto di roba, dai.

0: I love you da Soup Coets, Ili oppure Illi oppure quello che volete, alle 15:10 su Radio Z nel collettivo. Ma non era anche un caffè, Illi caffè, vabbè. Con Nicola Giustini, Simone Palmieri, buon pomeriggio, buon lunedì 29 giugno 2026. Nicola, hai qualcosa da dire riguardo questa canzone?
1: No, bellissima, contenuta in carattere speciale, il secondo album di Da Suprema. Arriva la prima brutta, tra virgolette, notizia della giornata che riguarda Sinner, perché è stato breccato in questo momento nel primo set sotto 5-4. Quindi Kecmanovic, il serbo, servirà per vincere il primo set. Ricordiamo che è uno slam, quindi si arriva a 3.
0: Ma non è il solito Sinner o sbaglio?
1: Non è propriamente il solito, sì.
2: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Al canto d'amore Angelina Mango e Marco Mengoni alle 15.14 su Radio Z nel collettivo. Sbaglio o per quanto riguarda invece i mondiali oggi è giorno di riposo per tutti?
1: Sbagli proprio alla grande, perché ieri sono iniziati i sedicesimi col Canada che ha vinto 1-0 proprio allo scadere contro il Sudafrica, ma oggi c'è una partita.
0: Non è giorno di riposo.
1: Che per chi è della nostra generazione è già stata giocata nella fantasia, nella creatività, nei fumetti soprattutto. Giappone-Brasile, no? Olly e Benji, l'unica volta che è stata giocata il Giappone di Olly e Benji batteva 3-2 il Brasile, quindi insomma vedremo come andrà questa sera. Diciamo che per adesso le premesse sono altre, poi io credo che vincerà il Brasile, così a sentimento.

0: E la verdura, quella dei pinguini tattici nucleari, alle 15.20 su Radio Z nel collettivo. E allora apriamo questa parentesi. Quanto è importante mangiare verdura, soprattutto d'estate? Qual è la verdura che più consigliano in estate? Nick, a te.
1: Cetrioli.
2: Non so per quale motivo, però so
1: che hanno diversi utilizzi. Cioè, nel senso.
0: In che senso diversi? No, spiegami meglio, amore.
1: Questo
0: dai.
1: È l'espresso culturale. Il cetriolo può essere mangiato, è ricco di acqua il cetriolo.
0: Oltre che mangiarlo,
1: l'estate.
0: Che cosa ne puoi
1: beh,
0: fare?
1: Lo si usa, per esempio, molto per la pelle, no?
0: Ah, già, hai ragione, certo. Hai ragione. Puoi fare le maschere al cetriolo.
1: Sì, oppure proprio mettere le fette del cetriolo sopra gli occhi. Sì, quello qui.
0: Qui proprio sempre il cetriolo, cioè,
1: qui in Lombardia, dici.
0: Lombardia.
1: In Italia, il cetriolo spesso arriva, eh.

0: sotto sopra, agitare, Coca-Cola, te ne vai.
1: Allora io mi dico, ma io veramente...
0: E te ne vai, Nick, più su, e te ne vai.
1: Ma speriamo, speriamo.
0: Oh!
1: Cioè, speriamo.
0: Oh, non so se hai sentito qua che ottava che ho preso.
1: Metto il bollino rosso per evidenziare il fatto che è vietato ai minori di 18 anni. Vi chiedo scusa, era Tommaso Paradiso, ora Noemi e Vito Salamanca.

0: Rock by Clean Bandit alle 15.30 su Radio Z nel collettivo. Attenzione per favore, perché mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026 e i primi artisti confermati sono Anna,
1: Clara,
0: Tito nella piaga,
1: Faccia Nuvola,
0: Red De Palma,
1: Gaia,
0: LDH7,
1: Lorenzo,
0: Salvetti,
1: allora Merck & Cremont,
0: Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco,
1: Samurai J, San Giovanni e Serena Brancale.
0: I oppure The oppure i Colors.
1: Tommaso Paradiso, Tony.
0: Pitoni.
1: E allora, è l'ultimo.
0: 22. Sì.

0: dai.
1: Sono solo i primi nomi di questo cast. Oh, Trick e Track, bombette, vai, vai, vai.
0: Spingere, sempre. Perché è un cast clamoroso che è in costante evoluzione, quindi seguiteci, soprattutto
1: evviva, evviva.
0: Acquistate subito il biglietto su ticketone.it.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Splinter Cell 15:33, Radio Z, il collettivo con Palmieri, con Giustini, ma soprattutto con voi al 335 30 10 25. Raccontateci anche il vostro inizio di settimana. Tra poco dobbiamo parlare di cinema perché ci sono un sacco di cose, serie TV eccetera eccetera. Prima però Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini nel collettivo.

0: È il Kumite, quello di Salmo, alle 15.39 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Parente. Simone Palmieri.
1: No, ragazzi, siamo arrivati al punto in cui non si ricorda il suo nome.
0: Volevo dire parentesi sportiva con aggiornamento su Sinner.
1: Sì, che ha perso il primo set 6-4, ma sta vincendo 4-2 secondo.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: E 15.40, Radio Z, Generazione Futuro, il collettivo, Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alle 5, meno male il secondo set Sinner, dicevamo, lo sta vincendo,
1: sì.
0: 4-2.
1: Sì, sta andando meglio, però tu prima hai detto stasera non giocano partite mondiali, no, invece tante partite
0: importanti,
1: sedicesimi di finale, abbiamo detto Brasile-Giappone che sarà alle 19, 22.30 Germania-Paraguay e poi alle 3 di notte la partita dei sedicesimi di finale, sicuramente la
0: Quale?
1: Più interessante. Olanda, Maroc.
0: Interessante.
1: Interessante.
0: Olanda, Maroc.

0: Non è Francesco. Amelia, alle 15.43, Radio Z, al collettivo Palmieri Giustini. Allora, stasera abbiamo detto tra poco, in realtà, tra poche ore, Brasile e Giappone, tutti esauriti i biglietti. Il biglietto che costa meno è $25,000.
1: Ma non è possibile.
2: Questo è quello, questo quello che vengono.
1: Questa è una news fake che noi stiamo dando perché dobbiamo avvallare questo sistema che a me è anche francamente un po' stufato. No, è tutto vero purtroppo.
0: Dici cose a caso.
1: Completamente,
0: completamente a caso. C'è Rove!

0: Rospinen insieme a Guè come un tuono alle 15.49. Dobbiamo dirvi anche che ci sta piacendo Nuova Scena 3 su Netflix, talent dedicato proprio al mondo rap, al mondo hip hop. Ci piace molto anche Guè nei panni di giudice insieme anche a Rose, cioè si vede che loro si conoscono, che sono amici da tempo.
1: Ma anche con gli altri due si conoscono. Cioè il problema è il fatto è che Guè lo conoscono tutti. E tra l'altro gli hanno chiesto, no? Se tu ti aggiudicassi il premio di 100.000 euro che Nuova Scena, cosa faresti?
0: Creerei un man nel metaverso, tipo?
1: No, ha detto, chiederei un feat a Guè.
0: Hai visto? Più o meno, quello è il senso, ecco.
1: Genio.

0: bad insieme a Joliet, altro giudice in nuova scena insieme, così salutiamo anche lui, a Fabri Fibra, oppure Fibra Fabri, alle 15:50.
1: No, scusami, se si chiama Fabri Fibra, tu non puoi dire che si può chiamare anche Fibra Fabri.
0: C'è ragione,
1: dovrebbe chiamare, eccolo qua,
0: ecco gli avvocati Fibra Fabri, lo vedi?
1: No, gli avvocati, no.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io.
1: Che fastidio, dito nella piaga alle 15.59 su Radio
2: Collettivo Z. Z, che fastidio.
1: Questo è molto vero.
3: Manca, nella lista delle cose manca il Collettivo Z.
1: Ma abbiamo aggiornamenti, patato?
3: Sinner ha vinto il secondo set 6-3, è iniziato da poco il terzo con Kecmanovic che ha vinto il primo game sul suo servizio, quindi adesso Sinner serve per pareggiare, insomma, terzo set, ricordiamo che insomma si arriva a 3, quindi è lunga ancora la partita,
1: State con noi nella seconda ora, tra poco, tra Puego nel Collettivo su Z. Sono le 4!
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

No, no, allora. Fatti chiari e amicizia lunga. Se stai imitando, se stai, ti giuro Simone, che se stai imitando un cane antidroga, io vado via, eh. Me ne vado, sono le 16:04, si è appena aperta la seconda ora del collettivo e credo che non ce ne saranno più da domani di ore del collettivo. Palmieri ha imitato un cane antidroga perché il titolo della canzone di Emma e Fibra è proprio antidroga. Vabbè, c'è Sombra.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dov'è? Dov'è? Dove? Dov'è?
2: No, no, basta, Dov'è? Basta. È introvabile. Bravo. È introvabile.
1: Oh, le capisci tutte, però. Vabbè,
2: non, diciamo. non è difficile. Era Brescia alle 16:10. Senti, ma tu,
1: sì,
2: se guadagnassi 12 milioni all'anno per 6 anni, no?
1: Sì.
2: Che cosa faresti?
1: Non ne ho la minima idea, non mi sono mai posto questo problema, che poi in realtà alla fine non è neanche un problema.
2: No, non è un problema, però è quello che accadrà probabilmente a Sandro Tonali, perché ha trovato l'accordo con il Tottenham, wow, che gli ha offerto 6 anni di contratto, 12 milioni all'anno.
1: Sandro, ti auguriamo da parte di Radio Z il meglio nella tua vita, ecco.
2: Credo che non tornerà mai al Milan.
1: Mai.
2: C'è Anna.

0: Anna con il suo nuovo singolo alle 16.13 su Radio Z nel collettivo, e sta tornando perché poi c'è un album molto molto atteso che uscirà i primi di luglio.
1: Il 10 dovrebbe uscire, se non mi ricordo male.
0: E noi l'aspettiamo qui nel collettivo dalle 16 alle 16.30 per presentare il nuovo album e poi anche il tour estivo.
1: Ora non stiamo dicendo che accadrà.
0: Ma però è probabile, dai.
1: Non lo so se è probabile, perché d'estate comunque sai, c'hanno da fare, c'hanno i tour, c'hanno i giri, le cose.
0: Noi ci speriamo, dai.

0: Lo stupido, una tipa chic proprio come me, proprio come te, broskis ok, sfere basta, cupido, alle 16:20 su Radio Z nel collettivo, bella Nick.
1: Però non è che ogni volta è possibile fare sta scena,
2: No, è impossibile. Dai, vabbè. Comunque, a prescindere da questo, uno dei film del momento è senza ombra di dubbio Obsession, che è un film horror che sta andando bene, destinato a rompere un sacco di record rispetto ai film indipendenti, che ha guadagnato già circa 320 milioni di dollari nel mondo.
0: Ma perché così?
2: Molto particolare, perché racconta della quotidianità e di quanto può essere spaventosa all'interno di una coppia, no? Visto che parliamo spesso di tossicità, no, di un rapporto, ecco, questa ne è la dimostrazione. In più c'è una performance incredibile dell'attrice, che si, protagonista, che si chiama Inde Navarrete, che tra le altre cose, pensate, quando ha registrato, dopo aver registrato Obsession, non riusciva a ottenere nessun, prima che il film uscisse, non otteneva nessuna parte e faceva la streamer. Poi tutto è cambiato quando il film è uscito.

0: Diramma Cabana alle 16.23 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Aggiornamenti Wimbledon.
1: Sì, siamo al terzo set con Sinner che ha appena sprecato un break point per andare a salire sul 4-3. 3-3 serve Kecmanovic.

0: Passione Fred e Parma alle 16.28 su Radio Z nel collettivo. Sei la più bella del rione.
1: Grazie, lo dice anche Drake.
0: Ah, sì?
1: Non lo so, magari una volta ha detto la parola rione nella sua vita Drake, noi non lo possiamo sapere.
2: Ryan.
1: Sicuramente Drake è uno che scommette tanti soldi.
2: Li ha però.
1: Ha sempre perso, a sto giro ha scommesso sul Canada e Drake ce l'ha fatta. Ha sconfitto la maledizione, ha vinto $1 milione.
0: Mamma mia, bravo
1: Drake.
0: Chissà
1: quanti ne aveva scommessi, eh.

0: Saif, buona domenica alle 16.32, anzi Saif su Radio Z, ecco, nel collettivo
1: meglio,
0: con Nicola Giustini e Simone Palmieri.
1: Ancora ti sei baggato sul tuo nome?
0: No, raga, oggi è proprio complicata.
1: No, oggi va così, oggi
0: è complicata. Rocco Ant, Rocchino Ant, dal Rione di Napoli.

0: Dua Lipa con il suo Physical. Fisico, molto bello.
1: Sì.
0: Molto bello. Ma tra l'altro ha pubblicato qualcosa perché è stata in Italia.
1: Si è sposata, penso che sia.
0: Infatti, no, ho visto foto in costume anche per quello. Ho
1: messo anche una foto con la meta del Napoli.
0: Eh sì, su Radio Z nel collettivo.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. La
3: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
0: Radio Z, la generazione futura, il collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri, ancora per 20 minuti circa, poi arriveranno Francesco Taranto e anche Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino con la loro generazione Z. Aggiornamento flash.
1: Ancora terzo set, ancora in parità, 5 pari sul servizio di Kecmanovic e nessuno dei due riesce a breccare. Ricordiamo, Sinner ha perso il primo set e poi ha vinto il secondo. Parliamo del primo turno di Wimbledon. Come sta Sinner, visto che in tanti lo state chiedendo anche al 335 30 10 25?
0: Benino.
1: Non è sicuramente il Sinner al 100%, però ragazzi, Kecmanovic sta facendo una partita seria, grossa, è tosto questo, veramente molto tosto. Certi five!

0: Party 5, Swag Music, il Broskis di Swag Music, ovvero Arti
1: 5. Sì,
0: Swag Music.
1: Sì, l'hai già detto tre volte.
0: You can see me.
1: Quella è John Cena e non
0: c'entra. Non niente, però ha fatto hip hop John Cena, eh?
1: Non
0: ha fatto
1: credo.
0: Anche, sì, certo. Ha fatto anche cantante. Sì, ha fatto anche
1: attore,
0: dei pezzi.
1: Sì.
0: Ha fatto anche dei pezzi, voleva entrare nel mondo della musica, poi non ha avuto così grande successo, inspiegabile tra l'altro, mannaggia.
1: Mannaggia.
0: Mannaggia John Cena, mannaggia
1: no,
0: Sinner.
1: Mannaggia Gazmanovic, perché ha vinto l'undicesimo game, quindi 6-5, e adesso Sinner deve servire per rimanere nel terzo set, e se vince sarà il tie break.

0: Vabbè, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao anche a te, ciao anche a te, ciao anche a te.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Non è finita,
0: ciao,
1: però tra l'altro ciao. Alfa ha messo un bellissimo post.
0: Pure.
1: Sui cosa?
0: Ci saluta Alfa, sì. Sabato ero a San Siro.
2: Stavo parlando di...
0: Mi interessa. Sabato ero a San Siro per Gabri Ponte. No, Nicolò, però addirittura risedersi per vedere la partita perché ci sei rimasto male, perché ho detto che non mi interessava quello che stavi dicendo, mi pare un po' eccessivo. Comunque, ho incontrato...
1: Vai avanti da solo!
0: Vado avanti da solo. Vi riporto i saluti a tutta la famiglia di Radio Z, perché sabato ero al concerto a San Siro per di Gabri Ponte e ho incontrato Andre nel backstage, perché io ero nel backstage. Andrea anche, cioè Alfa, abbiamo fatto una chiacchiera e mi fa: salutami Nick! Allora io, Nick, ti riporto i saluti di Alfa e poi salutami gli ascoltatori di Radio Z. Allora un abbraccio anche da parte di Alfa a tutti gli ascoltatori di Radio Z.

0: Talk to you alle 16.52 su Radio Z nel collettivo, quasi in chiusura. Tra poco gli amici della generazione Z, diamo dai degli aggiornamenti.
1: Tie break, primo turno di Wimbledon, terzo set tra Kecmanovic e Sinner, 1-1. Ora sono 3-3 al tie break.
0: Uff, che sudata comunque.
1: Tosta, è tosta, partita bella però. C'è Levante con la nuova.

0: Capo Plaza, Capri Sun alle 16.59 su Zeta nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri in chiusura di questo inizio settimana e quindi lunedì 29 giugno. Grazie per essere stati con noi. Ci risentiamo, se Dio vuole, domani a partire dalle 15.
1: Non Dio.
0: Vabbè, per me è Dio.
1: Ah, ok, ci sta. Allora,
0: basta.
1: Sì. Allora sì, ci sta.
0: Generazione Z, ora fino alle 19. Grazie sempre.
1: Grazie.
0: Francesco Taranto, Martina Rinelli dell'aeroporto di Roma Fiumicino. Grazie anche alla regia.
1: Grazie regia.
0: Bene, non c'è nessuno.
1: Grazie Luigi Provenzani che ci segue sempre. Grazie Simone Palmieri. A domani che ciao.
2: Sei team Radio Z. Se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 17.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
5: Generazione Z.
0: Eccoci pronti, inizia una nuova settimana anche di Generazione Z, l'appuntamento che vi porta fino alle ore 19 qui su Radio Z naturalmente. Salutiamo e ringraziamo i nostri Nick e Simo, i nostri Palmieri Giustini che abbiamo tenuto compagnia finora naturalmente con Collettivo Z. Ora appunto fino alle 7 ci saremo noi, ovvero Francesco Taranto qui dagli studi di Milano, la nostra Martina Rinelli che tra pochissimo si collegherà, lo sapete, non perdiamo le vecchie abitudini, le vecchie tradizioni ovviamente di Generazione Z, quindi si collegherà dall'aeroporto di Roma Fiumicino, Terminal 1, nella nostra postazione, lo ricordiamo sempre, però lo ricordiamo anche oggi di andare lì ovviamente non apposta, se siete già lì per prendere magari un volo, state per partire o siete appena atterrati appunto a Fiumicino al Terminal 1, non potete non vedere la nostra postazione perché è proprio lì in mezzo, assolutamente la vedete sicuramente, è bellissima, tra l'altro abbiamo anche insomma recentemente rinnovata e aggiornata, quindi andate lì e così insomma facciamo due chiacchiere insieme anche a Marti. Subito però c'è Partenope.

Partenope, Merck & Cremont con Serena Brancale, con i Colors, 17:04 minuti per aprire la settimana, non solo la puntata di Generazione Z, 17:04 minuti qui su Z, appunto, diciamo la seconda hit estiva dei Colors quest'estate, perché già c'era Rolling Stones comunque, che tuttora diciamo passiamo ed è una delle hit estive, però hanno deciso di fare anche questa, insomma, insieme alla Brancale. Intanto c'è Yapak.

Estate 2023, Disco Paradise di Ferez, analizza gli articoli 31, 17, 11 minuti. Ovviamente J-Ax è protagonista anche quest'estate, mentre invece Ferez e Analisa mi sembrano un pochino più tranquilli, diciamo, in quest'estate 2026. Peraltro Analisa, però, in realtà l'abbiamo vista qualche giorno fa ospite di Tedua a San Siro, no? Sul palco appunto insieme a Tedua per cantare Beatrice. E poi, sempre tema di San Siro, vedo anche nelle sue storie, sta ricordando spesso, insomma, invece ovviamente si parla dell'anno prossimo, estate 2027, però il 12 di giugno appunto dell'anno prossimo sarà proprio lei invece a San Siro. Analisa, l'ultima trasformazione, così si chiama, diciamo, il sottotitolo di questo live dell'anno prossimo. C'è Gaia intanto qui su Z, Bossa Nostra.

Basta nostra di Gaia 17 e 15 minuti, questo Radio Z in Generazione Z. Tra non molto andremo anche dalla nostra Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino, e anzi parleremo appunto con qualche passeggero, con qualcuno di voi, per portare anche qualche storia molto interessante. Spesso insomma raccontiamo davvero storie belle, o di arrivi o di partenze, però insomma molto interessanti. C'è ora Tiziano Ferro con Lazza, che ovviamente è stato protagonista insomma nel weekend, no, delle date allo Stadio Olimpico. Ho visto anche diverse storie, anche una con Michele Zarrillo, quindi insomma deve essere salito sul palco insieme a lui. Qua invece lo ritroviamo insieme a Lazza nella nuova versione di Perdono.

17:21 minuti, Life is Simple, Move Your Body qui su Radio Z in Generazione Z. Allora vi ricordiamo naturalmente che mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il nostro Radio Z Future Hits Live 2026. La lista dei primi artisti confermati si è già allungata parecchio, poi si allungherà piano piano ancora di più ovviamente, ma nel frattempo abbiamo sicuramente Anna Clara di Donella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia LDI H7, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, I Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Acquistate subito, ma proprio subito, come diciamo sempre, correte, perché poi ovviamente insomma i posti migliori se ne vanno, volano, subito il vostro biglietto su ticketone.it. Allora ricordiamo, il 2 di settembre Arena di Verona sarà insomma un modo anche per chiudere un po' tra virgolette l'estate, ovviamente insomma ci sarà ancora qualche giorno d'estate, però a livello anche così discografico, no, e di canzoni la chiuderemo noi con questo evento. C'è intanto la nuova di Madame qui su Z, si chiama Mama non Mama.

nuovo singolo di Madame Mama non Mama, 17 e 25 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Ovviamente tanta musica, tante notizie musicali e non solo, tra pochissimo all'aeroporto di Roma a Fiumicino, già con dei passeggeri, già così ho sbirciato fuori onda la nostra Marte, visto che ha delle persone, quindi tra pochissimo andremo proprio da lei. Intanto c'è Trigno con Ermal Meta, Irrecuperabile.

0: The Queen, we're the Queen.
1: Carol G con Nicki Minaj, 17:30 minuti. E allora, ben ritrovata anche a te, cara Martina Rinelli, dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Con chi sei, Marti?
2: Eccoci qui, carissimo Francesco Tarantoli da Milano. Innanzitutto, buonasera.
1: Buonasera.
2: Qui con un bel gruppo di amici in partenza. Oh. Allora, in rappresentanza abbiamo...
3: Buonasera, Emanuele.
2: Ciao, Emanuele. Ciao. Vuoi fare tu un giro di nomi veloce prima, senza
3: allora,
2: che passiamo il microfono?
3: Allora, siamo Paolo, Gianmarco, Tommaso, Mattia e Roberto. Insieme siamo l'Ippodromo e siamo in partenza per il Portogallo.
2: Cioè, voi avete un nome del gruppo,
3: sì,
2: l'Ippodromo.
3: Sì, perché siamo
2: siete
3: dei
2: cavalli.
3: Certo, quindi...
1: vabbè, ovviamente.
3: Ci identifichiamo come l'Ippodromo.
2: Mi sembra tutto fantastico. Come mai andate a Madeira?
3: Andiamo a Madeira perché dopo anni di Mykonos, Formentera, Ibiza, Zante, insomma, mete troppo gettonata,
2: sì.
3: Abbiamo detto diamoci per qualcosa di più esotico.
2: Anche perché se siete sopravvissuti a tutto questo...
3: Esattamente,
2: cioè...
3: sì, ci diamo un po' più, ci riconnettiamo alla natura.
2: Mi sembra giusto. Quindi partite per quanto tempo?
3: Per 8 giorni,
2: ah.
3: Ci dividiamo un po' tra Lisbona e Madeira,
2: bello.
3: Non troppa natura, altrimenti poi...
2: No, non sia mai, neanche no. Troppa città comunque.
3: Esatto, esattamente.
2: Cioè, un po'
3: è
2: un po'.
3: È un giusto mix.
1: Cioè,

0: Possiamo dire la cultura ci ha anche un pochino rotto, cioè nel senso ci ha un po' stufato, quindi comunque no, cioè
1: si può dire questa cosa, siamo sicuri che si possa dire?
2: Ma poi siamo reduci da sessioni universitarie, quindi
1: assolutamente meritato riposo, esatto. E meritata vacanza. 8 giorni, di solito partite sempre per una cioè un periodo così tanto lungo oppure...
2: È un periodo che va a conciliare quello che è lo spazio libero che abbiamo tra studio e carriere sportive. I ragazzi giocano a calcio
1: addirittura,
2: quindi sì, diciamo che proviamo ad incastrare il tutto e poi ricomincia la stagione, gli allenamenti, e quindi abbiamo questa settimana per svagarci e dare tutto,
1: relax, spascio, divertimento, tutto bene, darete il meglio di voi, anche forse il peggio di voi. Ma in 8 giorni pensi che qualche litigata ci sarà? Siete un ippodromo che litiga?
2: Siamo un ippodromo molto litigioso, ma sì, l'amore è bello se non è litigarello,
1: mi sembra giusto.
2: E quindi abbiamo già cominciato dal ban per arrivare qui, però
1: chi è fra tutti un po' più polemico?
2: Ragazzetto qua è un po' polemico, però ci siamo, dopo anni che ci conosciamo dalle elementari.
1: Allora queste sono le amicizie più belle che dureranno per tutta la vita, si può dire, con la mano sul fuoco. Bene, allora ragazzi, fate buon viaggio, divertitevi, volete salutare qualcuno magari?
2: Vi salutiamo?
3: Salutiamo le famiglie
2: a casa, che si sono raccomandate sui 10 secondi prima di fare qualsiasi cosa.
1: Dovete pensarci 10 secondi. Anche 10 15. Secondi è un ottimo numero.
0: Facciamo 15, dai. Ciao ragazzi, buon viaggio.
1: Ciao ragazzi, buon viaggio.
0: Ciao.

0: Friccione dei giornalisti, 17:39 minuti, canzone che fa subito estate, ormai anche se di diverse stati fa, ormai 2017, quasi 10 anni fa, però sempre bello ritrovarlo, torniamo tra pochissimo.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
0: Generazione 41 minuti che scoccano proprio adesso, quindi gli ultimi 20 minuti nella prima ora di Generazione Z qui su Radio Z. Abbiamo insomma già sentito anche dei passeggeri all'aeroporto di Roma Fiumicino, nella seconda ora torneremo lì naturalmente come al solito. Intanto stiamo per sentire Tedua con la sua Mai, lo citavamo anche prima perché c'era naturalmente Annalisa che ha duettato con lui a San Siro, così come tanti altri artisti, tanti altri amici insomma di Tedua. Peraltro Tedua che ancora adesso giustamente nelle storie sta mettendo un sacco di video, di reel appunto della sua data a San Siro ormai di qualche giorno fa, uno anche proprio recentemente, visto che ho scritto ancora noi con il cuoricino, insomma, per tutti i fan che sono andati davvero tantissimi, insomma, appunto a vederlo allo stadio San Siro. Eccolo con Mai.

aspettare. Il ritornello è proprio da San Siro, diceva anche in questa canzone Tedua, mai già appunto, probabilmente immaginandosi la data che appunto dicevamo prima. C'è stata settimana scorsa, è stato un grande evento, peraltro con tantissimi ospiti, tanti featuring per lui. 17:44 minuti, ora invece Bells con Scomoda.

di Brock con Non è mica te, 17:49 minuti, la canzone tra l'altro con cui abbiamo conosciuto proprio di Brock, poi ovviamente abbiamo visto anche a Sanremo e non solo, adesso ultimamente anche con la sua nuova Bel Venerdì. Tra l'altro sta guardando un po' i suoi post, mette sempre delle foto curiose, a volte si definisce anche dei post brutti, però non sono così brutti, a volte anche invece dei messaggi molto importanti, no? Per esempio c'è un post di non molti giorni fa in cui, tra l'altro deve essere preso da un live, insomma, in cui ha questo cartellone con scritto "Noi non siamo soli, va bene anche stare male", no? E quindi insomma mi sembra anche un bel messaggio giustamente da diffondere da parte di Eddie Brock. Ora invece, qui su Radio Z, negli ultimi 10 minuti della prima ora, ovviamente poi torneremo nella nostra seconda fino alle ore 19, ci sono i Tame Impala con Jenny, questa è Dracula.

Questa è la fine della nostra prima ora di Generazione Z. Tame Impala insieme a Jenny in questa versione remix di Dracula. Ora invece stiamo per sentire la nuova di Banfi, che ricorderete tutti quanti, tutti ricordiamo per ovviamente la sua Bam Bam, che era diventata virale l'anno scorso, l'estate scorsa, è appunto tornato con la nuova. Questa è Lady Laura.

0: Mezzarotto, canzone del 2024, quindi due estati fa ormai cantavamo e ascoltavamo insomma tantissimo questa di Alessandro Amoroso insieme a Big Mama. 17:59 minuti, quindi siamo alla fine della nostra prima ora. Tra l'altro poi vi aggiorneremo anche, vi stiamo aggiornando man mano anche su Sinner, perché insomma è sempre in corso la sfida, ovviamente la primissima, no, sfida per lui a Wimbledon quest'anno, e al momento insomma è due pari, diciamo due set pari, e per cui dopo insomma vi aggiorneremo su come andrà adesso in questo quinto set. Torniamo tra pochissimo. Sono le 18.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

In apertura di seconda ora di Generazione Z, 18 e 4 minuti, Cattive Abitudini, quindi Mace insieme a Salmo e con la Pesce, li abbiamo visti anche tutti e tre insieme sul palco del nostro Pavarese d'estate ormai quasi un mese fa, perché era il 31 di maggio, quindi insomma praticamente un mese fa. Ora invece che vedo insieme a Elvis Crespo, questa è La Graziosa.

Anche da Lauro, me ne frego, 18 e 12 minuti nella seconda ora di Generazione Z qui su Radio Z. Dicevamo prima di Sinner, nel frattempo ha vinto, per fortuna ha vinto 3-7-2, ha rischiato un pochino perché a un certo punto era sotto appunto 2-7-1, ma poi insomma è riuscito a vincere gli ultimi due, quindi la prima gara diciamo di Wimbledon di quest'anno per quanto riguarda Jannik Sinner è andata, lo potremo seguire insomma ancora per un po', naturalmente nelle prossime. C'è adesso invece Samurai J con la sua nuova, il suo nuovo singolo, si chiama Flamenco Paranoia.

Lasciate 15 minuti Samurai J, Flamenco Paranoia da Amatore, naturalmente il suo primo album, poi in realtà di fatto il suo album di debutto per quanto riguarda Samurai J, qua su Radio Z in Generazione Z nella nostra seconda ora. Ora invece la nuova di Gracie Abrams, poi a luglio uscirà anche il suo nuovo album. Nel frattempo abbiamo questo assaggio appunto dell'album che si chiama Hit the Wall.

da me solo due parole e poi uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi, sto

forse il cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre duro ciò che è dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccola e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

Kiryugi con Donna 18 e 22 minuti. Stavo guardando le storie di Kiryugi, tra l'altro, in cui fa anche quiz di cultura, diciamo, ai suoi amici. C'è una storia, insomma, in cui a cena quegli amici chiede chi ha scritto I Promessi Sposi. E però, diciamo, domanda che sembra facile, diciamo, sembra scontata, ma in realtà alcuni dei suoi amici rispondono Leopardi, qualcuno Leonardo da Vinci, poi finalmente c'è un suo amico invece che dice Manzoni. Così, comunque, insomma, diffonde, diciamo, la cultura anche in questo modo il buon Kiryugi, anche nelle sue storie. 18:22 minuti qui su Radio Z. Tra poco torneremo anche all'aeroporto di Roma Fiumicino, naturalmente da Martina Rinelli, con qualcuno di voi, con qualche passeggero magari appena atterrato o invece che sta per partire. C'è Rari dal Tacco con Dal Tacco.

0: Dal tacco di Rari, dal tacco 18 e 25 minuti. Tra l'altro, Caffè Amaro, appunto, il suo album è Disco d'Oro. Ha scritto questa storia molto bella dicendo: Caffè Amaro, Disco d'Oro. Oggi, se mi trovate al bar, il caffè sta pagato. Quindi sappiatelo, se beccate Rari dal tacco oggi, credo. Ormai manca poco, insomma, però in giornata, ecco, potrete avere un caffè offerto da lui. C'è Giulia, intanto, insieme a 13 Pietro. Questa è Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18:31 minuti qui su Radio Z. Sparatoria a Stade, cittadina della Bassa Sassonia in Germania. Esplosi diversi colpi d'arma da fuoco nei pressi di un centro giovanile. La polizia parla di 5 morti. Una persona è stata arrestata. Intorno alle 13:30 è stata registrata un'altra forte scossa di assestamento in Venezuela di magnitudo 5.1, tra le più intense degli ultimi giorni. Ha avuto epicentro vicino a La Guaira, lo stato più colpito del terremoto di 5 giorni fa. È stata avvertita anche a Macuto, dove i vigili del fuoco stavano operando per liberare una donna intrappolata insieme a 2 figli. Nelle scorse ore intanto è stato recuperato anche il corpo di Enzo Cuomo, 58 anni, originario del Salernitano. Passiamo ai mondiali di calcio. Alle 19 si gioca Brasile-Giappone, alle 22:30 invece ci sarà Germania-Paraguay, alle 3 del mattino Olanda-Marocco. Le seguiremo naturalmente su Radio 105 con Noi Dire Mondiale. Per quanto riguarda il tennis, invece a Wimbledon Sinner ha battuto il serbo Kecmanovic per 3-2, invece Dardelli contro l'americano Quinn ha perso in 3-7. Tutto per questo appuntamento con l'informazione qui su Radio Z. Adesso invece gli aggiornamenti sul meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Nikos. Che ho detto, nella giornata di martedì ancora l'anticiclone interesserà l'Italia con generale stabilità nella prima parte del giorno e caldo intenso, soprattutto sul nord-est, ancora valori di 38 gradi. Durante il pomeriggio temporali di calore su Alpi, Prealpi, Valpadana occidentale e dorsale appenniniche, altrove invece sole. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Travimeteo.

0: Brescia con la sua da Dio, 18:35 minuti qui su Radio Z in Generazione Z. Ritorniamo all'aeroporto di Roma Fiumicino, Terminal 1 da Marti, Martina Rinelli, eccoci qua.
1: Eccoci qui, carissimo Francesco Taranto. Ho trovato un altro gruppo di amici in partenza. Questa volta un gruppo più misto. Prima tutti ragazzi, adesso invece abbiamo due ragazze e due ragazzi. Io pensavo ingenuamente due coppie, invece no, una coppia e una coppia di amici. Bene, okay, chi siete?
2: Io sono Maria Grazia.
3: Io sono Mario, veniamo dalla Puglia, da Bari, esattamente.
1: Da Bari, fantastica Bari. E dove state andando di bello?
2: Ibiza.
1: Ah, Ibiza, un viaggetto proprio così tranquillo. Come l'avete scelta Ibiza?
2: No, tranquillo perché andremo in giornata così al mare, poi il pomeriggio lo trasferiremo all'Ushuaia. Guardando
3: un grande evento, viene Ozuna.
1: Ah, Ozuna, dai, fighissimo. Sì. Quanto starete? Due giorni. Così, sì. Toccata e fuga, quindi una cosa rapida Ibiza, bene. Top. E quanto tempo avete deciso di
0: quanto tempo fa?
1: Esatto. Avete deciso di partire?
3: No, in realtà non molto tempo fa, poco, così una cosa veloce.
1: Bravi, avete fatto bene. Voi che fate nella vita di bello? Ci
3: lavoro.
1: State pensando, non c'è?
3: Lavoro.
1: E tu invece che fai?
2: Io ci lavoro in un'ottica.
1: In un'ottica.
2: Saluto, sì.
1: Salutiamo.
0: La salutiamo, ciao, certo.
1: Salutiamo il capo che magari dice dopo un saluto in diretta. Sì, sì.
0: Un aumento, qualcosa, insomma, sarebbe buono, certo, assolutamente.
1: Non lo so, non è convinta. No, bene. Volete salutare qualcuno? Magari anche gli altri due che non sono venuti in diretta, come si chiamano?
3: Sì, ciao Rachele, ciao Gabriele, li salutiamo, che si vergognano.
1: La prossima volta devono venire in diretta.
3: Certo. Assolutamente.
1: Certo. Bene.
2: Famiglie.
1: Sì, le famiglie, assolutamente.
3: Sì, assolutamente, le famiglie, e ti ringrazio di averci dato questa occasione di raccontare il nostro viaggetto.
1: Bene, bene, grandi, io non vedo l'ora di ritornare a Bari e mangiare la focaccia. La focaccia da?
3: Altamura, esattamente.
1: Altamura?
3: Altamura, il pane di Altamura, per precisione, è il miglior pane che ci sia per me in Italia.
1: E c'hai ragione.
0: Buonissimo. Ciao ragazzi,
1: grazie. Buon viaggio ragazzi.
0: E a domani,
3: grazie, una buona giornata.
0: Ciao.
1: Ciao, Fra.
4: E mi hai detto com'è chiuso. Sono stanco di aspettare. Ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare.

0: arrogante di Irama alle 18 e 40 minuti all'interno di Generazione Z nella nostra seconda ora qui su Radio Z. Tra l'altro Irama che è già stato protagonista ovviamente quest'estate con diversi live, diverse date, ma ovviamente tornerà con il suo tour, si chiama Chi ci sarà sempre, tour 2026 a dicembre, in realtà tra il 6 di dicembre per la precisione e il 23, quindi poco prima di Natale. Insomma, diverse date, diversi posti in Italia, si parte da Mantova, si finirà a Napoli, insomma cercate chiaramente sui suoi social tutte le date, però insomma sarà una nuova occasione, ovviamente più invernale, in veste più invernale, per vedere appunto Irama. Ora c'è invece 22 Simba, il suo nuovo singolo, peraltro in collaborazione con così un certo Gue. Questa è Arricchiti alle 18:41 minuti qua su Z.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selin, mi vi

0: Arricchiti, la nuova di 22 Simba insieme a Gue, 18 e 43 minuti, l'ultimo quarto d'ora insieme in questa seconda ora, le prime due ore settimanali di Generazione Z. Ora c'è Mr. Rain invece con il suo ultimo singolo, questa è Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi,

Anche Tate McRae con Greedy all'interno della nostra seconda ora di Generazione Z, 18 e 48 minuti, quindi ancora 10 minuti di nostra compagnia, poi vi lasceremo ovviamente ad Aperizè fino alle 21, ma torneremo domani puntualissimi sempre alle 17. Tra poco invece Liberato insieme a Mahmood con la loro Into Street dal nuovo album di Liberato, insomma Radio Liberato peraltro, che insomma, ci vuole fare concorrenza diciamo con questo titolo, e che però ha riportato appunto sia Mahmood sia anche Calcutta, che non sentivamo da un pochino, quindi siamo insomma grati e contenti per questa cosa naturalmente, oltre che per il disco in sé, Liberato, che poi è stato anche da poco live proprio nella sua Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona. Eccoli insieme a Mahmood, Into Street.

Liberato con Mahmood alle 18:53 minuti, siamo arrivati veramente quasi alla fine di queste prime due ore settimanali per quanto riguarda Generazione Z. Ora c'è Nicola Siciliano, rimaniamo in tema campano con tutta annottata.

0: Finita la pace, Marrakesh, 18 e 58 minuti, è finita anche la nostra puntata di oggi, la prima settimanale in questo lunedì 29 di giugno. Per quanto riguarda Generazione Z, ovviamente si ritorna domani, con grande puntualità come al solito, con grande anche così svizzeritudine, diciamo, inside. Alle 17 saremo qua, ovviamente, con anche Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma a Fiumicino. Vi lasciamo con Aperi Z fino alle ore 21 e noi appunto ritorniamo domani puntuali alle 17. Ciao a tutti, buona serata, ciao.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Onde. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 19 in punto su Z.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Aperi Z.
1: E buonasera signore e signori, bentornati, nuova puntata di Aperi Z con me, Edoardo Donna Maria, fino alle 21 starò insieme a voi come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ed essendo oggi lunedì, immaginate un po', siamo qui con l'Aperi Z su Radio Z, ovviamente la musica sempre al centro di queste puntate. Saluto e ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto, Francesco Taranto e Martina Rinelli, fino alle 19. Adesso tocca a noi in quel di Roma, in questo lunedì 29 di giugno, di festa. Devo dire, una giornata molto tranquilla. Questa mattina mi sono alzato, sono uscito, ho detto: ma perché non c'è nessuno in giro? Poi mi sono ricordato che effettivamente è festa a Roma, quindi niente traffico. Ah, che bellezza! Non so a Milano, nelle altre città, come ve la state passando. Qui a Roma è così. 19:02 in questo istante, ragazzi, è l'ora dell'aperitivo, che ne dite di uno spritz un po' diverso dal solito? Io per esempio ho scoperto limoncè aperitivo, il nuovo ingrediente per uno spritz fresco e diverso dal solito, perfetto per l'estate e vincitore del prodotto dell'anno 2026 in una ricerca condotta su oltre 12.000 consumatori italiani. Ragazzi, ci siamo, che ne dite? È il momento di partire con la musica qui su Z, The Bosa con Magnetic.

0: E questa è la hit dei Bosa, si chiama Magnetic, la stiamo ascoltando spesso in radio, ci piace e come. Adesso arriva dall'ultimo album di Ultimo, uscito il 19 di giugno, l'estratto che ce l'ha introdotto, si chiama Romantica su Z.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E se anche lui, Blanquito Baby, nella playlist di Aperizeta in questo lunedì 29 di giugno, probabilmente Blanco Prime, mi sento di poterlo dire, dal 2020 con la sua Notti in Bianco. E allora ragazzi, vi lascio il nostro numero, se volete chiacchierare un po' con noi, 335 30 10 25, anche se vedo che già ci state scrivendo qualcosa, cosa state facendo in questo inizio di settimana. Adesso arriva una coppia molto molto particolare, Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Sabrina Carpenter con Madonna, la loro Bring Your Love su Radio Z, 19 e 16 minuti in Aperizzata con Edoardo Donna Maria. Torniamo dalle parti di casa nostra, anche se lei in realtà è molto conosciuta soprattutto all'estero, soprattutto in Sud America. Sto parlando di Elettra Lamborghini con la sua ultima, si chiama Bam Bam, Bambina.

una delle canzoni più belle di Gaia, la versione italiana di Shega, si chiama Calma, Calma, dal 2020 della nostra italo-brasileira Gaia, che sicuramente starà seguendo, come me in realtà, perché con un occhio seguo anche la partita Brasile contro Giappone. Sono finiti i gironi, ragazzi, adesso è iniziato il vero mondiale, sedicesimi di finale, se non sbaglio la seconda partita dei sedicesimi di finale, Brasile contro Giappone. Fateci sapere anche chi ti

Fate, se volete, anche se qualcuno ce l'ha già scritto, forza Giappone, al 335 30 10 25, avanti con la prossima canzone, Fade, con Sfera e Basta, Piensa in Me. Wow.

Si chiama Piensa en Me, il feat tra Feed e Sfera e Basta, appena passato qui su Radio Z, 19 e 25 minuti. E allora, è uscita giovedì questa canzone di Katy Perry, da venerdì direttamente in rotazione nella nostra playlist, si chiama Watch It Burn.

E questa era Anna con la sua Dripping in Milano, 19:31 minuti, mentre è arrivato il gol del Giappone, assegnato il dottor Sano, si chiama Sano. Bel gol, devo dire la verità, 1-0 per il Giappone contro il Brasile ai mondiali. Parte bene questa partita. A proposito di Anna, però, siamo qui per ricordarvi un appuntamento molto importante per noi di Radio Z. Mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. I primi artisti confermati sono appunto Anna, come abbiamo appena detto, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA con H7, Lorenzo Salvetti da Amici 25, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Se volete partecipare, andate su ticketone.it e assicuratevi il vostro biglietto. Arriva l'ultima di Baby K, si chiama Tuca Macarena.

E quando sentiamo il ritmo del reggaeton siamo già proiettati all'estate di quest'anno. Questa era la plena, la plenita su Radio Seta, alle 19:37 minuti, è orario perfetto per l'aperitivo. Infatti poco fa vi ho parlato di limoncè aperitivo, che è veramente favoloso, fatto solo con il 100% di limoni siciliani. Limoncè aperitivo ha dentro tutto il sapore della Sicilia, il profumo intenso, fresco e perfetto per realizzare uno spritz originale con il colore giallo del sole, vincitore di prodotto dell'anno 2026 in una ricerca su oltre 12.000 consumatori italiani. Provatelo, limoncè e aperitivo è il must dell'estate. Torniamo tra poco.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: E alle 19.40, quasi in realtà, 39 pochi secondi, alle 19.40 si torna in diretta qui in Aperizzete con me, Edoardo, Donna Maria, fino alle 21 insieme a voi in questa puntata di lunedì 29 di giugno di Aperizzeta, mentre continuiamo a seguire ovviamente la partita Brasile-Giappone, sempre in vantaggio il Giappone, una notizia molto interessante per gli amanti del calcio, una novità musicale adesso in arrivo su Radio Z, è uscita venerdì, sono Gabri Ponte con il nostro Giovanotti, la loro DNA su Z.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

roba di mischiare DNA, esperimenti genetici, o forse no, forse è l'amore di Gabri Ponte e Jovanotti, la loro DNA uscita da pochissimo già nella nostra playlist qui in Amperi Z, 19:43, un'altra novità musicale, questa volta d'oltreoceano, perché arriva Ariana Grande con la sua Hater Made You Love Me.

0: Vabbè, se non è una hit questa, io non so la definizione di hit, cosa che può essere, perché tante parole mi sfuggono. Secondo me questa è una hit. Da Sup con Tedua, dimmi che c'è dal 2023, 19:49 qui in Aperizeta con Edoardo Donna Maria fino alle 21, Brasile-Giappone, sedicesimi di finale, sempre 1-0 per i samurai blu, per i giapponesi. Arriva qui su Z un'altra novità musicale, MGK, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, la canzone si chiama Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good, real good.

0: classica.
1: Vabbè, che fit questo tra MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door. L'abbiamo appena ascoltata su Radio Z a 19.53, quasi alla fine della prima ora. Ci saranno loro, non Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Clara e San Giovanni a Radio Z Future is Live 2026, le ragazze su Radio Z.

0: Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che rubare le notti agli altri potrebbe costituire reato. Questa era Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari, 19:59. Siamo arrivati alla fine di questa prima ora. Grazie per seguirci come al solito. Scriverci al 335 30 10 25. Vi ricordo che c'è anche la radiovisione 266 del vostro televisore, oppure al 735 di Sky e la nostra app RTL 102.5 Play. Torniamo tra poco. Le 20 in punto su Zeta.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Un altro feat questo tra Karol G con Manu Chao, si chiama Viajando por el Mundo, con la pronuncia perfetta. Me lo dico da solo per citare un video, è molto famoso sui social, un meme, non so se ve lo ricordate, sto facendo delle domande perfette, ve lo dico da solo, vabbè. Ma andiamo avanti, senza specificare, su Radio Z, un altro bel feat, promessa. Franco 126, i due, si chiama Ordinaria Follia.

incastrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

Era il 2023 quando usciva questo pezzo di Gazzelle, si chiama Idem, un amore intenso, un amore vissuto, come sa raccontarcelo Gazzelle. 20:10 in diretta qui su Radio Z, in Aperiz Z, è ricominciata la partita, è iniziato il secondo tempo tra Brasile e Giappone, Brasile che insegue i Samurai Blu in vantaggio per 1-0, e poi la musica qui su Radio Z ovviamente sempre al centro dopo un amore intenso, quello che forse è un amore finito, ce lo racconta benissimo Fulminacci nella sua Maledetto Me su Z.

È una delle più belle del suo ultimo album, Calcinacci. Questa era Maledetto Me di Fulminacci, le 20 e 13 minuti qui su Radio Z. Adesso musica internazionale, Lady Gaga con Doci, dal Diavolo Veste Prada 2, la loro Runway su Z.

0: super virale questa hit di Samurai J, si chiama Halo, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Z, 20 e 19 minuti, si torna tra pochissimo.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Letteralmente pochissimi secondi, no, non si può dire letteralmente pochissimi, letteralmente tipo 6 secondi, ecco, così è corretto. Di break, si torna in diretta 20 e 19 qui in Aperizeta. Oh, ma la state seguendo anche un po' la partita con Radio Z in sottofondo, no? Perché ha segnato il Brasil con il gol di Casemiro, ha pareggiato, partita molto interessante, quella dei sedicesimi dei mondiali, insomma, 1-1 tra Brasile e Giappone, ma qui siamo per la musica, perché arriva anche Tony Boy nella nostra playlist con la sua Cuore Rotto.
2: Mi

Cocci a terra per il cuore di Tony Boy, cuore rotto, le 20 e 22 qui su Radio Z in Aperizeta, ancora una quarantina di minuti da passare insieme ed è tornata anche lei, Epoch, questa è la sua Vertigo su Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:27 su Radio Z, in apertura agli esteri, in Venezuela è stata registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dal terremoto di 5 giorni fa. Si continua a scavare tra le macerie, recuperati i corpi di Enzo Cuomo, della moglie e della figlia di 22 anni, originari del Salernitano. E l'Iran ha chiesto nuovamente un incontro, si svolgerà domani a Doha. Donald Trump lo ha ribadito sul suo social. Nelle scorse ore invece il ministro degli esteri aveva smentito che fossero in programma nuovi incontri tecnici tra americani

soprattutto sul nord-est, ancora valori di 38 gradi. Durante il pomeriggio temporali di calore su Alpi, Prealpi, Valpadana occidentale e dorsale appenniniche, altrove invece sole. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Travimeteo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Look completamente rinnovato per Angelina Mango in questo feat molto intenso con Marco Mengoni, si chiama Canto d'amore. Adesso arriva un altro feat tutto al femminile tra Serena Brancale, Levante, Delia, Il mio paese su Zeta. Mi sento

0: dentro la mia Tet Ava Medi con Villa Banks su Radio Z, 20 e 39 minuti, piccolo break, torniamo tra pochissimo.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
0: Le 20.40 in Aperizeta qui su Radio Z con me, Edoardo Donna Maria, ancora una ventina di minuti, praticamente il nostro cronometro va di pari passo con quello della partita dei mondiali che stanno giocando proprio in questo istante, Brasile contro Giappone, mancano più o meno 20 minuti, qualcosa in meno forse con il recupero anche lì, sempre 1-1, partita molto molto viva, il Brasile che si è reso pericoloso in più di un'occasione, il Giappone che però tiene, resiste. Allora, dopo i romantici, l'abbiamo ascoltata a Sanremo, è tornato Tommaso Paradiso con la sua ultima canzone, Agitare Coca-Cola su Z.

È bellissimo anche il video di questa canzone, non l'avevo visto, l'ho visto adesso con attenzione per la prima volta, molto onirico se vogliamo. Il video di questa canzone di Tommaso Paradiso, l'ultima di Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola ovviamente. Ragazzi, se volete vedere anche voi i video dovete seguirci alla Radiovisione, al 266 del vostro televisore oppure al 735 di Sky, visto che arriva l'estate, non si può fare a meno di sentirla questa, la conoscete, La Testa Gira, la hit estiva di Fred De Palma con Anitta e Demi Schilla su Zeta.

0: Where is my husband? Non possiamo darti questa risposta, cara Ray, non lo sappiamo, non lo sappiamo, non ti possiamo essere d'aiuto in alcun modo. 20 e 50, gli ultimi 10 minuti di Aperizeta, più o meno ultimi minuti anche della partita dei mondiali. Oh, ma tutti in Giappone ti fate, tutti quelli che ci hanno scritto a 335 30 10 25 ci hanno scritto tutti forza Giappone, vai samurai. Ah, ma per il Brasile una volta si tifava tutti in Brasile, secondo me dal nome G Mineiro, lui secondo me tifa Brasile. Splinter Cell su Z.
1: Chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Far West. Non sappiamo se il Brasile è il Far West, ma credo che sia confermata la mia ipotesi. Jimmy Nairo tifa per il Brasile, questa era la sua Splinter Cell. Adesso Rocchino, Rocco Hunt, la più bella del mondo su Zeta.

E chiudiamo così queste due ore di Aperizeta con Elodie, la sua Ok respira dal 2022, e mentre è arrivato anche il gol del vantaggio del Brasile proprio in chiusura, quasi al 96esimo minuto, l'avevamo detto, è più o meno in chiusura come noi, cronometro più o meno allineato. E allora, prima di chiudere, ringrazio Limoncè Aperitivo, il nuovo ingrediente realizzato con il 100% di limoni siciliani e creato proprio per fare uno spritz originale, dissetante, fresco e giallo come il sole della Sicilia. Ecco la ricetta: sono tre parti di prosecco, due parti di Limoncè Aperitivo, una parte di soda, una fettina di limone fresco. Limoncè Aperitivo è vincitore di prodotto dell'anno 2026 in una ricerca condotta su oltre 12.000 consumatori italiani. Ci siamo arrivati alla fine. Arriva Davide Guerra con il suo Fattore Z. Ciao.

0: Le 21, buonasera.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Fattore Z.
0: Buonasera, buonasera, buon lunedì, le 21 e un minuto, iniziamo un nuovo, incredibile, entusiasmante, meraviglioso appuntamento del Fattore Z e una nuova settimana insieme dalle 21 a mezzanotte. Ogni giorno saremo in compagnia per raccontare, per raccontarci e soprattutto per ascoltare buona musica. Io ringrazio come sempre Edoardo, Donna Maria per avervi accompagnato nella fase di aperitivo. Adesso abbiamo finito di diciamo mangiucchiare qualcosa e si passa a mangiare qualcosa di sostanzioso e il piatto principale della serata. Facciamo fino al caffè ammazza caffè, poi dopo per il cocktail post serata vi lascio nelle mani di Alex Morelli. Siamo pronti a partire, buon lunedì a voi, saluto anche chi è arrivato in questo preciso istante pronto per timbrare il cartellino. Si parte con Amelie, non è Francesco,

Non è Francesco, lei è Amelia, alle 21:04 minuti abbiamo aperto così la nostra puntata, la nostra settimana del Fattore Z, che come sempre potete seguire anche in radiovisione 266 del digitale terrestre per chi avesse una TV a portata di mano da quelle parti in questo istante, altrimenti c'è anche l'app RTL 102.5 Play per i vostri smartphone, così almeno ci avete a portata di touch. Miki e David Guetta, si intitola Just The Way You Are, questa Radio Z.

21:11 minuti d'Argent Amico, dove si balla anche su Radio Z, perché talvolta arriva la canzone giusta, quella che ti fa venire voglia di ballare. Basta che stiate guidando, teniate i pedali dove i piedi dove ci sono i pedali e le mani dove c'è il volante. Per il resto si può ballare con la testa guardando sempre la strada, quelle cose lì, insomma. Allora, questo è il Fattore Z. Io sono Davide Guerra, come fino alla mezzanotte, come ogni sera, fino a venerdì, per l'ambitissimo weekend che è ancora lontano, quindi non iniziamo già a parlarne, sennò poi non arriva più. Se vi va, potete condividere magari il weekend passato, questo lunedì affrontato, al 335 30 10 25, sms, whatsapp, scriveteci tutto ciò che volete. Ritroviamo anche Shiva insieme a Geolie, Bad Bad Bad.

Ci va insieme a Geolier, Bad Bad Bad, proprio quest'ultimo che ha appena concluso tra l'altro un trittico di sold out allo stadio Armando Maradona. Tra l'altro sono uscite anche le date del 2027, che quelle stanno andando tutte sold out, e ora continuerà il suo viaggio negli stadi e nei live di quest'anno, per poi preparare ulteriormente con l'anno prossimo. Insomma, un bel periodo per Geolier, mi viene da dire, no? Mica male, anche le collaborazioni che ha fatto nel suo nuovo album, niente male. Tony Pitoni, Shablo.

Girls, I Just Might, un inguaribile romantico, tant'è che il suo ultimo album si intitola The Romantic, e in più il tour che sta facendo, The Romantic Tour, e ha creato questa bellissima cosa con i suoi fan che si presentano a questi live del suo tour con delle rose, e quindi questo rende tutto più romantico e ancora tutto colorato. Quindi una bellissima idea quella di Bruno Mars, ovviamente seguito dai suoi fan. Emma e Fabri Fibra.

Emma e Fabri Fibra si intitola Antidroga su Radio Z, 21 e 25 minuti. Stavo ancora riflettendo su quello che dicevo prima di Bruno Mars, che ha creato questa moda, chiamiamola, con i suoi fan che vanno ai suoi concerti tutti con le rose rosse. Tra l'altro prima ho detto rose in generale, in realtà rose rosse, però sono sempre belle quelle cose che si creano, che danno anche un'atmosfera particolare e che prevedono quasi un collegamento tra i fan e il personaggio, il cantante o la cantante.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Il ballo delle incertezze, ultimo su Radio Z. Nel fattore Z noi andiamo già a una data importante, perché comunque è giusto tenere davanti gli obiettivi, godersi l'estate, ma l'obiettivo davanti è mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, torna Radio Z Future Hits Live 2026. Ci sono già i primi artisti confermati e sono, signori, Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merkan Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Questi sono i primi annunciati, ovviamente ne arriveranno degli altri, di settimana in settimana ne aggiungeremo, questo elenco diventerà lunghissimo, a garanzia di un evento incredibile al quale potete partecipare anche voi. Vi basta solo avere il vostro biglietto per farlo, acquistatelo subito su ticketone.it, così almeno ci facciamo la festa tutti insieme il 2 di settembre, dove ci sarà anche lei, signori, Anna, White Girl Wasted.

0: Achille Lauro insieme a Rose Villain si intitola Fragole e dal 2023 l'abbiamo riascoltata in questo lunedì sera su Radio Z. È tempo di prenderci una piccola pausetta e poi torniamo insieme.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. La
4: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z. In ogni piazza d'Italia con Amelie e DJ Alma. Live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
8: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
0: Venduto e 42 minuti su Radio Z nel Fattore Z. Buon lunedì a voi, saluto anche chi dovesse essersi sintonizzato in questo istante. Siamo entrati ufficialmente nella seconda parte di questa prima ora insieme di questo primo giorno della settimana che è un po' faticoso per tutti, diciamoci la verità, è faticoso ma ce lo siamo levati, ecco, di mezzo, e quindi meglio così. Andiamo a pensare al martedì, che non è meraviglioso uguale, però è già il martedì, è già meglio del lunedì. È un po' così la settimana, va presa con calma, con i dovuti tempi e senza dover affrettare troppo le cose. Allora vi ricordo sempre che il 335 30 10 25 è a vostra completa disposizione, sms, whatsapp, messaggi audio, chi lavora, chi viaggia, chi fa sport, fatevi sentire. Qui si viaggia invece su Radio Z perché facciamo un bel viaggetto a Cabana, ci porta Irama.

Cara, cara, ti porto a Cabana. Sembra un inizio di uno spot pubblicitario, invece sono io che mi sono ispirato così a caso totalmente. Irama Cabana su Radio Z, 21:45 minuti. È lunedì, signori, arrivano anche i vostri messaggi. C'è chi rientra dalla palestra del lunedì e secondo me siete molto più bravi voi che ci andate a lunedì, perché già il primo giorno avere la voglia di prendere e andare in palestra dopo il weekend invece di dover stare sul lettino, già siete bravi.

E allora stiamo in good time, come dice Gali, dal 2020, con il video tra l'altro che ricorda il periodo della pandemia, con le dirette Instagram di chiunque, gente che tirava dentro altre persone anche sconosciute, parecchie persone famose come può essere Gali lo facevano, e poi anche i video musicali in quel periodo erano spesso così. Infatti appena uno lo vede, come questa al 266 il digitale terrestre, subito ti ricordi di quelle cose là. Invece Saif è un po' confuso perché è rimasto a ieri, dice buona domenica.

0: domenica.
1: E buona domenica anche a voi, così a caso, tanto va bene uguale, 21:53 minuti su Radio Z. La cosa bella della musica è che si può fare tutto, cioè possiamo viaggiare, prima siamo andati a Cabana per esempio, e poi possiamo augurarci buona domenica anche se oggi è lunedì e illuderci che non sia lunedì, e ci sono tante altre cose, tra cui trascorrere una bella estate funk, summer funk, c'è Francesco Gabbani.

0: e Miley Cyrus a chiudere la prima ora insieme, 21:59, mancano pochi secondi alle ore 22 e poi scavalleremo dall'altra parte, inizieremo la seconda delle tre ore che trascorriamo insieme ogni giorno dal lunedì al venerdì. Questo è il Fattore Z di Radio Z. Allora direi che se vi va potete sempre seguirci anche a Radio Visione al 266 del digitale terrestre o sull'app RTL 102.5 Play e scriveteci al 335 30 10 25. Siete pronti per le prossime due ore? Le 22.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: 35 Swag Music. Con questa apriamo la seconda ora del Fattore Z di questo lunedì 29 di giugno. Come la va dall'altra parte del microfono, voi che state sentendo e udendo la mia voce in questo istante? Come ve la state passando? Come sta trascorrendo questo lunedì? È stato un lunedì veloce o un lunedì lento? Se vi va, sempre il 335 30 10 25 è a vostra completa disposizione. Forte, diceva un cantante di qualche anno fa, lo dice anche Night, che riascoltiamo su Radio Z.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

22:10 minuti, questa è Radio Z e saluto Sara da Milano che ci ha mandato un messaggio audio al 335 30 10 25 dicendo che lei domani ha l'ultimo esame della sessione, ha studiato tutto il giorno questo lunedì, quindi ti facciamo un grande in bocca al lupo perché da domani potresti, se tutto va come deve andare, non avere più dei lunedì fino a che non arriva la prossima sessione o che iniziano eventualmente le lezioni. Quindi in bocca al lupo, mi raccomando, se va bene faccelo sapere domani sera, però così almeno rimaniamo sempre aggiornati. 22:11 minuti, Radio Z, il Fattore Z, io sono Davide Guerra, fino alla mezzanotte sarete in mia compagnia. C'è una canzone, un duo che sta facendo davvero, sta spaccando in questo ultimo periodo e loro sono Yanover con 54 Ultra, si titola Talk to You.

0: Talk to You. Io sento questa canzone, mi viene subito voglia di andare a far serata, proprio di quelle che finiscono alle 5 del mattino, ti mangi il panozzo con la salamella e poi vai a dormire felice e contento. Vi faccio un augurio, anzi lo fanno Jovanotti e Alfa, buon vento.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe

The Weeknd, Dancing in the Flames, dal 2024 alle 22:20 minuti su Radio Z nel Fattore Z, sempre con il sottoscritto, che poi sarei Davide Guerra perché si fosse collegato in questo istante per la prima volta in assoluto nel Fattore Z. Spesso viaggiamo, spero che qualcuno di voi lo stia facendo anche realmente, visto che è periodo anche di vacanze, i più magari vanno tra un po', però anche adesso a giugno devo dire che si sta bene, anzi col caldo che sta facendo altro che si sta bene, si sta benissimo, oserei dire, anzi quasi troppo caldo, ma non ci lamentiamo sempre troppo. Un posto bello invece, ventilato, dove non c'è troppo caldo, poi dipende dal punto in cui siamo perché è grande, è il Brasile, dove ci porta spesso Gaia con la sua Bossa Nostra.

Dove si festeggia oggi perché il Brasile è passata ai sedicesimi, cioè ha vinto ai sedicesimi di finale battendo il Giappone 2-1, tra l'altro nei minuti di recupero 96esimo, quindi grande festa a Brasile, in Brasile.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 22:32 minuti su Z, la presidenza della Repubblica potrebbe non essere più un tabù per il centrodestra. Parola della Premier Giorgia Meloni, intervenuta nel corso della trasmissione 10 minuti su Rete 4, capitolo legge elettorale. La riforma non favorisce nessuno, favorisce gli italiani. E sulla presenza della variabile Vannacci del centrodestra, Meloni spiega che non ci sono differenze con le altre opposizioni. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare di un imminente incontro tra i suoi emissari con delegati iraniani a Doha in Qatar. Per Trump l'incontro potrebbe essere importante oppure no. Nelle scorse ore invece il ministro degli esteri iraniano aveva smentito che fossero in programma nuovi incontri tecnici tra americani ed iraniani. Chiudiamo con lo sport, i mondiali di calcio. Il Brasile va agli ottavi dopo aver battuto il Giappone per 2-1 alle 22:30, è già appena iniziata in campo Germania e Paraguay, alle 3 del mattino Olanda Marocco. Come sempre seguiremo i match qui su RTL, cioè su RTL 102.5, con noi dire mondiali.
0: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. Nella giornata di martedì ancora l'anticiclone interesserà l'Italia con generale stabilità nella prima parte del giorno e caldo intenso, soprattutto sul nord-est, ancora valori di 38 gradi. Durante il pomeriggio temporali di calore su Alpi, Prealpi, Valpadana occidentale e dorsale appenniniche, altrove invece sole. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Travimeteo.

0: e piccola pausetta e poi torniamo in diretta.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
0: Ve l'avevo detto e anche con la rima, piccola pausetta e poi torniamo in diretta. Perfetto, signori. Questa è anche la rampa che ci indica che abbiamo superato la metà di questa puntata, la prima della settimana del Fattore Z, dal lunedì al venerdì dalle 21 a mezzanotte con me, poi versione weekend con Riccardo Castiglioni, che ringrazio tra l'altro e saluto per avervi accompagnato nel weekend che si è appena concluso. Quindi abbiamo ancora un po' quella situazione in cui stai ancora sperando che il weekend non sia finito. Invece no, il lunedì è arrivato anche abbastanza prepotente, ma noi siamo pronti, lo abbiamo affrontato, siamo pronti a affrontare anche il martedì.

sorry, scusa, lo siento. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari, sicuramente uno dei gruppi italiani più presenti negli ultimi anni sulla scena, sul panorama musicale italiano. Buon lunedì a voi. È arrivato il momento di un altro artista che c'è e come anche nei live in questo periodo, Sfera Ebbasta insieme a Distinct.

0: Mina Zitti e Buoni, questa canzone che veramente trasmette un'energia incredibile. Penso che questa canzone messa quando stai facendo, non so, le ultime ripetizioni, ripetizioni di in palestra, di qualsiasi esercizio possibile e immaginabile, se normalmente fai un numero 10 ipotetico, qua almeno 12 o 13 riesci a farle, perché ti danno e ti trasmettono quell'energia incredibile che i Maneskin sanno trasmettere. E anche il genere, diciamo, è un po' più rocchettaro, aiuta e come. C'è Tedu a 22 e 50 minuti su Radio Z, questa si intitola Mai.
1: Ti ama.

Edu Amai ci accompagna invece al prossimo disco con Martin Garrix e Ed Sheeran, che è molto curioso perché era stato scritto nel 2014, poi c'erano stati problemi burocratici, questioni varie, quindi non avevano potuto pubblicarlo, anche se Martin Garrix l'aveva suonato live nel 2015, quindi l'ufficialità è arrivata solo nel 2026 per questo motivo. Ora possiamo ascoltarlo su Radio Z. Repeat It.

2022 e ti stai godendo la tua prima estate libera dopo un po' e stai ascoltando Fedez, Tananai, Mara Sattei con La Dolce Vita. Anche questo fa la musica ed è sempre bello perché ti porta in altre situazioni, in altri luoghi, in altri periodi anche della propria vita, che di volta in volta, a volte c'è il magone, a volte invece ti strappa un bel sorriso. Questo facciamo anche su Radio Z, arrivata alla fine della seconda ora, ma ce n'è una terza, quindi restate con noi.

0: Sono le 23.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

Merck e Cremont insieme a Serena Brancale e Colors. Questa è Partenope, che probabilmente sarà una di quelle hit che balleremo quest'estate e tra 10 anni la riascolteremo dicendo: era il 2026, eri felice e non lo sapevi. Quei meme che si utilizzano spesso sui social. Paul Sinclair, Kisa, I Can Wait.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Cernia per te, 23 e 9 minuti, questa è Radio Z. È arrivato anche il momento di aggiornarvi sulla partita dei mondiali, perché in campo ci sono la Germania e il Paraguay. Siamo al 40° minuto e il risultato è ancora sullo 0-0. Ricordiamo, siamo ai 16esimi di finale e chi

passa, va agli ottavi, così come è già successo anche per il Brasile che è passato e per il Canada che sono le prime due agli ottavi di finale. È arrivato il momento anche nell'ultima ora un po' dell'appello di scoprire e lasciare parola anche a voi al 335 30 10 25, scoprire come sta andando il vostro lunedì sera, cosa state facendo, se siete sportivi in rientro oppure uscita libera e rientro del lunedì sera, parrucchieri, magari barbieri che o gelatai, gelatieri che rimangono chiusi al lunedì e quindi stanno godendosi la loro serata. Insomma, raccontateci il vostro lunedì sera. Temi Impala, Genie, si intitola Dracula.

0: spettacular mi sono il gonne Dracula. Ogni tanto devo farlo, è più forte di me, perché quando penso a Dracula in questo caso mi viene automaticamente in mente la scena del film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Non so se anche voi siete come me e siete schiavi quasi delle citazioni di film. Se sì, potete dirmi quella che vi viene più spesso, quella più repentina. C'è Kid Yugi, si intitola Amélie.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

C'è Marra, importante, 23-20 minuti su Radio Z. È cambiato il risultato tra Germania e Paraguay e la Germania è in svantaggio, quindi 0-1 quando è quasi finito il primo tempo. Così, giusto perché vi ho detto che vi aggiorno ogni volta che cambia il risultato di questa partita. 23-20 minuti, ritorniamo però alla protagonista assoluta, la musica di Z. C'è Mace che insieme a Salmo e con la Pesce hanno creato proprio un bel sound, un bel suono. Beh, diciamo che è particolare, perché comunque sono personaggi che anche hanno identità abbastanza diverse, ma messi insieme ci piacciono, come le cattive abitudini.

Cattive abitudini, Salmo con la pesce. La canzone in realtà è di Maze, 23-24 su Radio Z, il fattore Z fino alla mezzanotte con il sottoscritto, cioè Davide Guerra, e voi al 335-30-10-25. Tanti universitari, saluto Martina che sta rientrando da una cena post-esame tra universitari. Ciao Martina, spero sia andata bene l'esame per tutti. Dietro nella piaga, businessman.

Vale, Ciro, va bene lo stesso. È un sacrificio molto duro, immagino, da parte tua, ma per gli amici si fa questo e tanto, tanto altro. Quindi, bravo così, sei un ottimo amico. Samurai J, signori, è tempo de flamenco. Paranoia.

Eccola qua, Flamenco Paranoia, Samurai J, che dopo sessione portata al Festival di Sanremo prosegue i suoi progetti e i suoi lavori. Noi ovviamente non ce li facciamo scappare, così come ne fa da anni J-Ax, in questo caso si intitola Hippie Ya Yo.

parole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

Olly, Angelina Mango e Yuli per due come noi. A proposito di ricordi, questa mi porta automaticamente al 2024 all'Arena di Verona con il Radio Teta Future Hits Live loro due hanno aperto, se non ricordo male. A proposito di emozioni che viaggiano nel tempo, vedi che si va avanti, indietro, infatti andiamo anche avanti, perché a proposito di Radio Teta Future Hits Live 2026 in questo caso e non 2024, tra i vari ospiti che abbiamo già annunciato, che sentite nominare frequentemente qui su Radio Z, c'è anche Rari Dal Tacco, che alle 23:40 minuti ascoltiamo insieme, si intitola Dal Tacco.

Ferrari dal tacco, si intitola proprio dal tacco, 23:42 minuti, ancora spazio per i vostri messaggi al 335 30 10 25. C'è chi sta lavorando assicurando la sicurezza, ripetizione, però non so se è una forza dell'ordine o qualcosa di simile. Comunque grazie per quello che fate sempre e comunque. Federica Abate, Superman.

Cuoricini, coma cose dal 2025, anche qua ci sarebbero un sacco di ricordi che sono legati a questa canzone e all'estate 2025, che è un anno fa, però si viaggia nel tempo, si va avanti, indietro, a destra, a sinistra. A proposito, torniamo di nuovo, oramai abbiamo fatto questo gioco, passato e futuro, andiamo al 4 di luglio, esatto, quindi questo weekend, perché la sera ci sarà un concerto a Genova, al Porto Antico. Lui si chiama Bresh, eccola qua, la ritroviamo, la sua nuova, si intitola Da Dio, e l'ascoltiamo insieme su Radio Z, immaginando di essere al suo concerto.

Da Dio Brescia su Radio Z, spero che stiate anche voi così alle 23:53 minuti di questo lunedì 29 giugno che è arrivato al termine in realtà, ma adesso maladie. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: da Supreme su Radio Z a chiudere questo appuntamento del Fattore Z. L'orologio dice che manca un minuto alla mezzanotte, quindi salutiamo insieme questo lunedì, un altro se lo siamo levati, salutiamo il 29 di giugno e noi ci ritroveremo domani, che sarà martedì 30 giugno, spoiler per chi non sapesse. Adesso invece vi lascio con Alex Morelli che vi porta dentro la notte di Radio Z. Mi raccomando, ci si sente domani a partire dalle 21. Ciao!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Mezzanotte è arrivata.
2: Z di notte.
0: E visto che vi dicevo che la mezzanotte è arrivato anche Z di notte ed è pronto per accompagnarvi fino a quella parte profonda della notte. Benvenuti voi che siete degli abitué, gli abitué non soltanto di questi orari, è chiaro, ma un po' in generale proprio di Radio Z, perché per voi è un po' come famiglia, no? Facciamo, non dico parte, sai come si dice, ormai fa parte dell'arredamento, no, facciamo parte proprio delle persone che vivono insieme a voi. Quindi se ogni tanto un piatto di pasta ce lo

fate scappare, a noi fastidio non dà. Oh, benvenuti anche agli amici che si connettono soltanto invece a quest'ora, perché la vita li porta ad affrontare più la notte che il giorno. Sappiate che abbiamo un numero ed è molto importante che voi lo impariate a memoria, se ancora non lo conoscete, ed è il 335 30 10 25. Così ci potete scrivere i vostri messaggi, raccontare la vostra notte, chi siete, dove siete, cosa fate, perché lo fate, e chi è, chi siete, è tutto quello che insomma vi viene in mente. E tutto potrebbe diventare contenuto ottimo da portare fino alle 3. Iniziamo con Baby Kate. Tuca Macarena.

Chuka Macarena di Baby K, che ho come l'impressione che il video sia stato girato dalle parti di Napoli, così, ma impressione, poi qualcuno potrà correggermi, è chiaro. A proposito di video, beh, lo sapete, c'è la Radiovisione 266 Digitale Terrestre, 735 di Sky, e subito è tempo per Comuni Immortali, è la canzone di Achille Lauro.

mi sembra molto molto dichiaratamente ispirata a tutto l'hip hop, il rap degli anni fine 80, soprattutto anni 90, devo dire, questa Players di Coily Ray, che aggiungo altro anche se non sarebbe molto corretto sbilanciare, a me piace tantissimo, veramente, proprio tanto. Oh. Mezzanotte 10. Siete qui su Radio Z. C'è chi dice: noi stiamo finendo il modellino per l'esame di domani mattina. Fateci gli auguri. E poi tra parentesi, ci stiamo esaurendo. Allora un abbraccio, in bocca al lupo. Poi dateci anche, come dire, un feedback di come andrà questo esame, mi raccomando. Ora Into Street.

Liberato con Mahmood, che ci ha messo anche del suo, devo dire, visto che la canta in napoletano, è assolutamente credibile, però lo dico da non napoletano. Ragazzi, è la seconda volta che citiamo Napoli questa sera. 335 30 10 25, faccia nuvola su Zeta.

La canzone è quella di Capo Plaza e questa Resta Ancora Un Po', che è un titolo che, su cui vi abbiamo già messo in guardia. Ogni tanto così vi diamo qualche piccolo suggerimento per fare attenzione là dove, per esempio, una frase come questa potrebbe portare a, beh, insomma, il consolidarsi di una relazione che probabilmente è solo in rampa di lancio. Ecco, mezzanotte 21, ci siete anche voi, al 335 30 10 25, quindi subito dagli amici del falò di confronto che abbiamo già sentito qualche tempo fa, ancora riuniti in baita, ascoltando Radio Z per festeggiare il 18° compleanno di Riccardo. Qui si fanno gli auguri. Ciao ragazzi e auguri Riccardo. The Bausa, Magnetic.

Magnetic di The Bauza, nonostante lo associamo comunque a latitudini molto molto mediterranee, beh, loro lo sapete, sono norvegesi, ma anche lo stesso pezzo è stato ispirato a seguito di una tempesta di neve proprio nei fiordi norvegesi. Qui su Radio Z a 12:24 arriva Joliet e Stelle.

Artisti confermati sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDAH7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Devo ricordare solo una cosa: acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it.

Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, altro pezzo che ci sta accompagnando già da parecchie settimane, è presentato anche al Coachella con questa apparizione di Madonna, che detta apparizione Madonna nella stessa frase, uno poi un attimo che possa equivocare. Mezzanotte 35, beh, che si fa a quest'ora, che farete anche in questo giorno molto molto infrasettimanale? C'è sempre il nostro numero WhatsApp, il 335 3010 25. LDA e H7, Santa.

0: che stiamo scoprendo e che inevitabilmente ci accompagneranno per tutta l'estate, un'estate che ha anticipato di molto, devo dire, almeno con le temperature, sai, sono è come quelli che arrivano ad un appuntamento però per troppo presto, perché anche lì il Galateo ti dice che non devi arrivare troppo presto, perché se uno non ha ancora finito di prepararsi, ecco, però metti che organizzi una cena e arrivano con 4 ore di anticipo, è un po' troppo, grazie. E lo stesso vale per l'estate. Comunque Universal Mambo, altro pezzo appunto che avrà una sua bella longevità e ci porteremo dietro sicuramente fino all'autunno, e intanto 22 Simba featuring Gue, questa è Arricchiti su Z.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti, quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci vado.

22 Zimbabwe arricchiti qui su Z, mezzanotte 44. Si sta giocando Germania-Paraguay per i sedicesimi ai mondiali e siamo ai supplementari. In questo momento il risultato è di 1-1 e poi vi darò altri aggiornamenti nei prossimi minuti. Intanto, sempre qui su Radio Z, Nerissima Serpe e Fritu, questa è Ridere di te, Z di notte.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Bello ritrovare anche questa di The Blessed Madonna Mercy featuring Jacob Lusk qui su Radio Z. Mezzanotte 49, lunedì ormai lasciato alle spalle, quindi possiamo dire che siamo proiettati già verso il weekend. Lo dico ovviamente per indorare la pillola degli amici che soffrono un po' nei giorni infrasettimanali, però tutto può essere, come dire, aggiustato, no? O comunque preso con più leggerezza. Per esempio ci siete voi al 335 30 10 25 che potete usarlo anche in maniera molto liberatoria e a volte buttar fuori un po' di pensieri può aiutarvi, e come, e noi siamo qui apposta per alleggerirveli. Fade, Sfera e Basta, Pianza in Me.

Fade, Sfera e Basta, Pianeta in Me qui su Radio Z a mezzanotte 53 con il nostro bel cammino che ci porterà però alla notte profonda, sapete che il nostro traguardo è fissato per le 3 e subito canzone estiva, il pezzo è quello naturalmente di Annalisa. Quando

Gali con Madame dal 2022. Quante volte vi ho avvertito? Sapete che ogni tanto ci si mette, come dire, anche zio Alex a darvi delle piccole dritte, anche quando vi dicono fai come ti pare. No, attenzione, è una trappola, mi raccomando. Ecco, questa cosa magari qualcuno un po' inesperto la sottovaluta, ma poi col tempo si impara anche da quell'esperienza lì. Intanto la prima ora se ne va, amici miei, ne abbiamo altri due, quindi il consiglio che molti di voi già conoscono è state qui. Ed è arrivata Luna.

Gabri Ponte, Giovanotti e DNA su Radio Z, l'una e tre minuti, e così siamo entrati nella seconda ora, dove ci porterà questo cammino, anche con i vostri WhatsApp al 335 30 10 25. Intanto Afrojack e David Guetta, Away Tonight.

0: Bellissimissima di Alfa su Radio Z, Luna, 9 minuti, ci siete sempre voi al 335 30 10 25. Allora fatemi salutare Andrea che dice di essere appena arrivato a casa, affamatissimo, e poi aggiunge: ho voglia di mangiare cose illegali. Cosa mi consigliate? Beh, illegali intese, diciamo, per il nutrizionista, ecco. Beh, allora a questo punto si richiedono suggerimenti, dai, 335 30 10 25. Io sarei sempre lì un po' borderline tra l'aglio, olio, peperoncino, però tanto, tanto, tanto la carbonara. Ora, Girl Next Door, MGK, Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: go back to the ball girl one time.
1: Girl Next Door con Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa su Radio Z. Intanto 1:13. Ancora uno sguardo sulla partita Germania-Paraguay. Sono finiti anche i supplementari e il risultato al momento di 1-1, quindi sì, andrà ai rigori. Ci siete voi al 335-30-10-25? Beh, continuate così e intanto vi regalo Fra Quintale e la sua è Aranciata.

0: Un ragazzo, una ragazza con The Colors qui su Radio Z, e c'è Z di notte. Allora non parlate di cibi illegali, che poi mi viene fame e domani mi devo anche allenare, Camilla. Un po' in risposta al messaggio di un amico poco fa che è arrivato a casa, insomma, voleva qualche consiglio per cose, diciamo, quelle molto molto ruspanti, no? Quelle cose che ti fanno, potrebbero farti venire dei sensi di colpa normalmente, ecco. Però ci sono molti appetiti che a quest'ora possono difficilmente magari riescono a essere soddisfatti.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

Karol G e Manu Chao su Radio Z all'una e 24 della notte, mentre si sta ancora giocando, o meglio sono in corso i rigori tra Germania e Paraguay. Al momento, a parità di rigori, il Paraguay è in vantaggio per 3-2. Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai stasera?

Roller coaster di Amy Schilla, così abbiamo respirato di nuovo un po' di aria del 2018. Sai che questa cosa qui, no? Che l'aria poi è quella, è fondamentalmente, però magari per qualcuno qualche ricordo è tornato in superficie. Impresa inaspettata evidentemente dai mondiali, perché il Paraguay batte la Germania, anche se ai rigori, però effettivamente tra le due squadre era abbastanza difficile prevedere un esito di questo genere. 1:31, siete sempre qui con Z di notte, vi ci porto io fino alle 3. E voi che ci fate a quest'ora? Svegli.

Maledetto me, la canzone quella di Fulminacci qui su Radio Z all'1:34. Spesso facciamo un po' il giro dei maledetto me che ci diciamo quando si traccia un po' il risultato di tutta una giornata e dove dobbiamo confrontarci anche con le cose anche un po' stupide, no? Ogni tanto capitano, perché non è che siamo persone infallibili e di fare proprio quella roba di stupida. E quanto ti penti e quanto te lo porti dietro quel pensiero?

0: Kid Yugi e Tedua, la sua Eva qui su Radio Z, o meglio la loro Eva qui all'1.39 Z di notte, la musica che torna tra poco. E già sapete, state tutti qui su Z.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: Lune 40 della notte, suona Radio Z, o meglio Z di notte ovviamente a quest'ora, sono Alex Morelli. Sto tornando da Palermo, non io, ma chi scrive appunto al 335 30 10 25, volo in ritardo di un'ora e più, grazie della compagnia Palermo Malpensa, questa è la compagnia aerea, potrebbe essere, non solo la compagnia che facciamo noi. Ciao, un abbraccio, salutiamo tutti i viaggiatori, viaggianti, amici in spostamento, in movimento. Beh, sapete che c'è il 335 30 10 25 per poterci raggiungere così, canale preferenziale, scindere magari dalla categoria, giusto per conoscere un po' delle vostre storie notturne. Cuore rotto, la canzone di Tony Boy.

Tony Boy su Radio Z all'1:43. Intanto ci siete voi, che avete sempre il 335 30 10 25 per raggiungermi e raggiungerci con i vostri racconti notturni. E poi classico che si fa a quest'ora, giusto per entrare ancora di più nelle vostre vite. La musica però che ci accompagna, anche perché poi abbiamo approntato e apparecchiato per una selezione che fosse la migliore possibile a quest'ora, là dove siete anche particolarmente esigenti, perché voi che avete delle buone ragioni per essere svegli, dovete essere coccolati nel modo migliore. Allora ci pensiamo noi. Jungle, The Wave.

cuore mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo, ma pazzo di te. Dopo scoppiamo, tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fa sembrare tutta questa merda meno triste.

0: Beh, qui ci sono almeno un paio di citazioni importanti. Beh, il cielo nella stanza che inevitabilmente ti riporta a quella famosa canzone di Gino Paoli di tanti anni fa, sempre verde, per utilizzare un'espressione un po' obsoleta. E poi, beh, la canzone che ho scritto per te, non te l'aspettavi, eccola qua, una canzone per te, appunto, di Vasco Rossi. E l'ha messa insieme Salmo all'1:50 qui su Radio Z, e subito arrivano insieme Angelina Mango e Marco Mingoni. Questa è Canto d'amore.
1: Silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Fino all'ultima nota o all'ultima goccia, questa canto d'amore. Angelina Mango, Marco Mengoni insieme, siete sempre qui su Radio Z. Si arriva fino alle 3, qui c'è spazio per voi che avete la vostra solita corsia preferenziale al 335 30 10 25. Passenger, Alex Warren.

0: Dai, che fai? Bresh, se ne va così la seconda ora di Z di notte e è qui adesso iniziamo il nostro discesone verso le tre, in un momento in cui molti di voi magari sono anche nella fase un po' più critica, no? Di una notte che magari o una serata che sta arrivando magari al proprio traguardo. Salutiamo come sempre anche gli amici che si svegliano più o meno intorno a quest'ora, che comunque sono in una parte della giornata che vedrà ancora molte ore davanti a loro. Ci risentiamo tra poco, state qui. E qui sono arrivate le due.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.